0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ah, regà, vi ricordate quando eravate piccoli e non vedevate l'ora di diventare grandi per fare quello che vi pare? Come va?

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo sabato 6 giugno 2026, Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma sono pronti a leggervi il romanzo, rubrica creata apposta per chi lavora di notte, per chi è in giro ancora a quest'ora, oppure magari per chi non riesce a dormire.
2: Oggi però purtroppo ti devo sorprendere, ti scenderà più di qualche lacrima,
1: si
2: perché
1: piange.
2: È un racconto drammatico.
1: Mamma santa, oh guarda che il weekend mi vuoi far piangere durante il fine settimana, vabbè.
2: Il mio libro.
1: Sì.
2: Narra la tragica e intensa storia d'amore tra,
1: certo,
2: lo studente di Harvard Armando e la musicista Jessica Cavalleri.
1: Scusa, Armando dove è nato?
2: A Spinaceto.
1: E va a studiare ad Harvard.
2: Eh beh, che c'è? Uno può all'estero.
1: No, certo, studente fuori sede, sì, sì.
2: Nonostante le profonde differenze di classe sociale, le,
1: sì,
2: opposizioni familiari, i due si sposano, ma il loro legame viene tragicamente spezzato da una malattia terminale.
1: Oddio, mi dispiace.
2: Lui

0: viene assunto alle Poste.
1: Alle Poste, quale filiale? Se lui è di Spinaceto?
0: Tordeceto.
1: Comunque questa è la trama di Love Story, solo che il protagonista non si chiama Armando ma Oliver, e lei si chiama Jennifer Cavilleri, non Jessica
0: Cavalleri.
1: Vabbè,
0: sono nome d'arte, sai, un po' romanzato.
1: E poi cambia l'epilogo, lui lavora alle Poste, non è una malattia,
0: Perché lavorare non è una malattia, scusami.
1: No!
0: Uno dovrebbe stare a casa e non fa niente tutto il giorno, stai molto meglio.

0: Siamo, ahimè, purtroppo arrivati al momento dei saluti finali. Questo appuntamento notturno in questo sabato 6 giugno su Dimensione Suono Roma si chiude qui, ma non disperate perché dalle 6 la giostra, come amo ripetere, riparte.
1: Esatto, è solo una pausa temporanea, ricarichiamo le pile e, perché ci serviranno belle a palla, perché il sabato c'è la puntata speciale dove, oltre a tutti i nostri contenuti, andremo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle.
0: Nel frattempo vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro. Geppellino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma. La

0: chiesto?
1: 3 di notte, 3 del mattino contemporaneamente. Bisogna capire che c'è una popolazione che si sveglia, magari per partire, per farsi una bella vacanzina, e una popolazione che torna a casa dopo essersi divertita la notte. E quindi menti aperte, perché vi riporto entrambi al 1992. Fidatevi dello zio Don Cash. Open your mind.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Arrivano tanti saluti al 393 0119 119, come quello di Luca che mi dà il buongiorno, buonanotte contemporaneamente, ancora la nostra amica Francesca dal centro di Roma. Insomma, se ballate con noi fatevi sentire. Dive into me.

0: Summer. Your Energy Music.
1: Dimensione Suonoro, il ritmo della tua estate.
2: You make me feel alive again.

0: History.
1: Buonanotte agli amici e alle amiche che sono con noi. Chi balla? Ciao.
2: Ciao donna, sono Ghicca.
1: Ciao Ghicca, benvenuta in studio. E ancora proviamo a sentire chi è con noi. Buonasera.
3: Ciao donna, buonasera, Gianluca da Roma.
1: Ciao Gianluca, benvenuto anche a te. Voliamo al 99 con gli Eiffel. I'm Blue.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ma se non è amore svegliarsi a quest'ora e trovarvi già qui, come il nostro amico Stefano da Ardia, come lui.
1: Ciao, chi è? Giuseppe da Cassino.
0: Ciao Giuseppe da Cassino.

0: History.
1: Prima ora passate insieme, già praticamente volata via. Buonanotte a tutti gli amici che sono con noi, a quelli che ci sono da sempre, a quelli che è la prima volta che magari stanno nel night time della capitale in compagnia di Don Cash.
2: Ciao Don Cash.
1: Ciao.
2: Ciao Don Cash, Marco da Roma.
1: Ciao Marco da Roma, buonanotte. Voliamo insieme al 2004 con Aiduci.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su D.

0: Libera Musica Hit, le vostre voci al 393 0119 119. Ciao.
1: Ciao donna, sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
2: Ciao Don Cash, Virginia da Roma.
0: Ciao Virginia, buonanotte, benvenuti in studio. Adesso Alessio Sunshine, Destiny.

0: Rhythmic History.
1: Particolari che piacciono ai nostri ascoltatori.
2: Ma perché l'odore della vernice delle strisce pedonali? Ma pure quella da benzina.
1: Cornetto e cappuccino stamattina? No, grazie. Benzina e strisce pedonali.
3: Bella Don Cash, Mauro da Roma.
1: Ciao Mauro.
4: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: stiamo per salutarci, ragazzi. Noi ci risentiamo lunedì nel prossimo episodio del Cardaia sia con te dalle 16 alle 19. Da parte mia è tutto. Buon weekend, donna.
1: Ciao, Don Cash. Buonasera, Daniele da Catena.
0: Ciao, Daniele da Catena. Ciao a tutti.
2: Bella, Don Cash. Mauro da Roma.
0: Ciao, Manila. Ciao, Mauro. Ciao, Daniela. Ci sentiamo lunedì. Missione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, buon weekend, buon sabato insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Lo sapete che prima della sveglia dei gladiatori, nella versione weekend, quindi con il meglio, c'è un viaggio da fare quotidiano con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, che ci riporterà nel 99 con Addio, ma anche nel 94 con i Cappella, prima invece con il 2000 e Mojo Lady.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Fine settimana vuol dire anche viaggi con alla dance degli anni 90, degli anni 2000, le contaminazioni di Stardust, Music Sounds Better With You, anche nelle nuove produzioni, tipo nel remix di Milky, Just We Are, la versione di Ghetto, c'è proprio questo mashup Unconditional di Magic Feet. E apriamo con il 2000, Voices, prezioso.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: special for you.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Da quell'album tutto rosso con l'immagine di Katrine, che era poi veramente l'immagine del progetto dei Black Box, risentiremo tra poco Straight It Up 1991, anche Sexy Girl per i Brothers. Invece qui ci spostiamo nel 2003 e qualche anno prima invece uscivano i Sound Lovers, sicuramente il loro pezzo più famoso, si chiama Surrender.

0: Extended version.
1: Hideaway di Lesi, calda estate 1995, ci sembrava già calda quell'estate, quella di oggi è ancora più calda. Salta di King Africa da risentire proprio dal 2000. Apriamo invece con La Fuertesa, film capolavoro di Leonardo Pieraccioni, che ha festeggiato da poco i 30 anni dall'uscita. Ci risentiamo To The Night.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionisuonoroma.it.
1: Ritmi History Extended Version.
2: Bene, Benassi con A Satisfaction dal 2003-1994, invece per Love Is The Answer di Systematic e Snap di Rhythm Is The Dancer 1992. Siamo arrivati in fondo, almeno per questo sabato mattina. Io sono Lorenzo Palma, fra poco la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma, il meglio, e noi ci risentiamo questa sera alle 22.
0: Ritmi History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 6 giugno 2026 a tutti, Geppettino De Niro con voi anche oggi. Questa è la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Beh, secondo me speciale è riduttivo perché sabato andiamo a riascoltare il meglio della settimana appena conclusa, più tutti i nostri contenuti che facciamo di sabato, no?
0: Esatto, i contenuti inediti, tra questi c'è anche l'almanacco di oggi, poi vi daremo un piccolo trucco per iniziare bene la vostra

0: soprattutto le dritte per questo weekend, quindi vi daremo anche qualche consiglio su come passare due belle giornate.
1: Anche perché questo è un weekend che dal punto di vista meteorologico promette bene, quindi tanti ne approfitteranno per fare il primo bagno al mare.
0: Esatto. Allora, come al solito però, si parte con una bella barzelletta. E come facciamo? Abbiamo il barzellettometro, questo boiler enorme che abbiamo riempito durante la settimana con tutte le nostre storie divertenti. Quella che andiamo ad ascoltare adesso è una delle più apprezzate proprio da voi,
2: la barzelletta di Geppo.
0: La mia lei una volta mi disse: un giorno io ti cambierò. C'aveva ragione, mo sta con altro.
3: Estate. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Per iniziare bene la vostra giornata, di cosa abbiamo bisogno? Allora, una bella colazione.
1: Sì, un bel caffè subito dopo.
0: Dolce o salato, lo stabilite voi.
1: Va bene, uguale.
0: E poi la musica di Dimensione Suono Roma.
1: Assolutamente, senza musica uno non si sveglia.
0: E perché no, anche la compagnia di Geppellino De Nilo. Noi però vi diamo un altro elemento stamattina, quindi se avete la fortuna di condividere casa con il vostro lui o la vostra lei, sappiate che 6 minuti di abbraccio al mattino riducono lo stress.
1: Quindi però prima del telefono, prima delle notifiche, prima di mettere gli occhi sullo schermo di questo dannato telefono, prova una dose di coccole.
0: Che bello, che dolce.
1: Anche perché al risveglio il corpo produce naturalmente più cortisolo.
0: Infatti il contatto fisico influisce sul battito cardiaco e sulla pressione sanguigna. Gli esperti consigliano di evitare subito il telefono e di cercare prima il contatto umano.
1: Ecco, naturalmente se siete in coppia questa è una cosa fattibile.
0: Altrimenti,
1: se siete da soli, vi mettete davanti allo specchio, vi avvolgete con le vostre stesse braccia e coccolatevi un pochino prima di prendere in mano quel telefono.
0: Guarda che esistono, a parte i peluche d'adulto, ok, ma poi esistono i cuscini che riproducono il profilo umano.
1: E poi esistono quelli come noi che vi veniamo ad abbracciare a casa a pagamento.
0: Se ne avete bisogno, noi ci siamo, potete fare affidamento.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: per affrontare il vostro weekend con la musica di Dimensione e Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sabato 6 giugno 2026, piccolissima pausa e poi quando torniamo vi facciamo riascoltare il nostro romano doc Antonio Giuliani con uno dei suoi interventi andati in onda durante la settimana.
2: Go! Your Energy Music. Su Dimensione Suona Roma.
3: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Attendo un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, e tra l'altro anche con temperature piacevoli non eccessivamente alte. Sabato si toccano al massimo i 29-30 gradi, magari domenica potremo leggermente superarli, ma non raggiungeremo certo punte record. Anche di notte si dorme alla grande. Vi segnalo per finire ventilazioni di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quando.
1: Rieccoci su Dimensione Suona Roma in questo sabato 6 giugno, come promesso da Rino. Adesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro romano doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio lo trovate tutte le mattine qui con noi, con due interventi in diretta, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Antonio.

0: Eccolo.
1: E lo dico. Amati. Quante volte abbiamo sentito questa parola, no?
0: Sì.
1: Oppure più matto di te non c'è nessuno. Addirittura
0: matto come
1: Roma.
0: Un cavallo, addirittura si dice.
1: Eh?
0: Matto come un cavallo.
1: Certo. Sì, però matto come un cavallo è un po' delitto, diciamo. E invece addirittura a Roma spesso e volentieri. Diciamo, quello è matto fracico.
0: Fracico.
1: Ma perché fracico se c'è il sole? Forse perché per noi romans il fracico è una cosa andata male. E
0: sì,
1: allora forse per quel
0: sì,
1: motivo là.
0: Sì,
1: mentre,
0: una cosa marcia.
1: Sì, mentre la definizione corretta di matto proviene dal latino tardomattus, che sembra il nome del pub.
0: Sì, è vero. Andiamo a bere una cosa al tardomattus.
1: Mattus, che è ubriaco, e di fatti in origine significa ubriaco o istupidito. Cioè, io non avevo mai sentito questa frase. Cioè, istupidito, cioè, non è uno nato stupido.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: Con il tempo si è istupidito. E mi ha fatto ricordare Ollio. Quando diceva Stanlio, stupido. E quindi per la rubrica noi italiani siamo i matti ma l'arti fanno i fatti, la notizia che arriva da Trostberg, sapete dov'è?
0: Dove si trova?
1: Neanche io, sta buono calmo, un attimo lo leggo, è in Germania, dove un 57enne comprando un oggetto di seconda mano, cioè una piccola cassaforte da muro, pagandola solamente 15 euro e poi tu ti spende 5.000 per metà al muro tra muratori. No dai, scherzo, sto scherzando. Vabbè, in Germania quando l'ha aperta all'interno ha trovato un lingotto d'oro.
0: Ammazza, ha pagato 15 euro
1: dal valore di 33.000 euro
0: in
1: un piccolo scompartimento segreto. Ora anche il più batto dei matti non avrebbe mai detto a nessuno, no? Del grande bucetto di fortuna, diciamo, di fortuna.
0: 23
1: capitato in quel momento. E invece il nostro mangia wurstel a tradimento
0: che ha fatto? Ha messo i manifesti?
1: Non ha tradito la sua onestà, così da denunciare ai poliziotti il fortunato ritrovamento.
2: No. Cioè,
0: è andato lì e ha detto
1: guarda, io ho comprato questa cosa, però all'interno c'era
0: un
1: ragazzi. Bravo.
0: È un crauti.
1: E poi c'è Onen, perché stavo in Germania, vedi? Onen! E così è stato rintracciato il vecchio proprietario della cassaforte, dichiarando che non sapeva neanche lui l'esistenza di questo scompartimento segreto. No, perché quando suo nonno gliela donata questa cassaforte, non gliel'aveva detto niente. Una storia bellissima, solo che il vecchio proprietarian di questa, diciamo, cassaforte, di cognome non fa manco di cognome lo fa. Così ha denunciato il nostro povero bombaccione,
0: quello che aveva comprato
1: la cassaforte a 15 euro, perché rivuole tutto il lingotto.
0: No,
1: cioè non si sono messi d'accordo, cioè, vabbè dai, sei stato carino, come questo ha detto ne voglio tutto il lingotto.
2: Ah, perché un pezzo si era tenuto?
1: No, se l'era tenuto tutto lui. Però no, nella carabiniera ha detto io ho trovato solo il lingotto e lo voglio ridare. e quella ha detto un'altra avrebbe detto vabbè dai facciamo metà per uno. Quello ha detto no, il lingotto me lo devi dare tutto e me lo devi dare pure la cassaforte.
0: Incredibile.
1: Cioè era una cosa allucinante. Vabbè, se fosse successo a me avrei fatto ancora meglio. Perché noi siamo un popolo onesto, anche noi italiani. Avrei invitato il precedente proprietario per fargli vedere lo scomparto segreto.
0: Okay.
1: E una volta infilata la testa nella cassaforte, dice: guarda, è infilata, guarda nonno che ha fatto. Avrei chiuso lo sportello forte, visto che è una cassaforte, c'è scritto. Così prima di vedere il lingotto, devi sentire. Botto.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Rhythmic History 80. Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme in questo sabato mattina. Ci fermiamo nel 1985, l'anno del Moncler e soprattutto l'anno del cinturone e il ciarro,
1: ma anche l'anno di Kate Bush. Questa è Running Up That Hill.
2: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Come promesso nella puntata speciale del Sabato Gladiatori, vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda da lunedì al venerdì, ma ci sono tanti contenuti inediti, tra questi anche l'almanacco del giorno oggi. Piccolo break e torniamo tra poco, restate qui.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Nuovo giorno, nuovo almanacco. Sabato 6 giugno 2026. Oggi celebriamo San Norberto.
1: San Norberto.

0: è il protettore delle partorienti, quindi sì, sì. Auguri a tutte le partorienti e a chi si accinge a mettere al mondo una nuova creatura.
1: Accade oggi, nel 1933 apriva il primo drive-in.
0: Pensa, c'era Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo.
1: Non è quel drive-in.
0: Ah, no, proprio il cinema americano.
1: Esatto,
0: non
1: c'entra niente l'Ori del Santo.
0: Uno spazio di terra, uno schermo gigante e un altoparlante. E un posto per ogni auto. Che fascino che aveva il drive-in, guarda.
1: Siamo nel New Jersey, come sempre, invenzione che poteva arrivare soltanto all'America.
0: Forse.
1: Nel 1984, oggi veniva anche inventato il videogioco Tetris. Uno dei giochi che ha segnato anche il successo del Game Boy come console.
0: Assolutamente, perché potevi portarlo finalmente con te, un gioco elettronico.
1: Nel 1956, passiamo ai compleanni di oggi, nasceva Bjorn Borg.
0: Guarda, il tennis è cambiato negli ultimi anni, ma in quegli anni non ce n'era per nessuno. Lui è stato veramente il numero uno.
1: Lui è stato sposato anche, lo sai,
0: sì,
1: no?
0: Con Loredana. Brevemente
1: con Loredana Bertè.
0: Sì, sì, sì, qualche problemuccio ci hanno avuto poi, però a livello tennistico troppo forte.
1: Il 6 giugno del 1967 nasceva anche Paul Giamatti.
0: Paul Edward Valentin Giamatti, sì, questo sì. È un nome completo di questo attore americano, però è italo-americano perché come al solito i più forti hanno origine italiana.
1: Ha vinto anche l'Oscar è stato candidato come miglior attore protagonista per il film The Holdovers, Lezioni di vita, che io ho visto, interpretazione la sua davvero magistrale. Poi ci sono altri compleanni da ricordare? Io direi proprio di no, possiamo anche terminare qui.
0: Ma
1: no,
0: penso di sì, dai.
1: Ah, aspetta, stavamo dimenticando di fare tanti auguri a Gennaro San Giuliano.
0: Ci saluti tanta signora.
1: Quale?
0: La moglie, dicono, per carità.
1: No, posso.
0: Lungi da me.
1: Lui è stato ministro e ora è corrispondente per il TG1 da Parigi.
0: Esatto.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Questo sarà il primo weekend d'estate, quindi mi raccomando, se vi spostate dalla città e volete continuare ad ascoltare Dimensione Suono
1: non
0: Roma,
1: non c'è nessun problema, basta scaricare dallo store del vostro smartphone l'applicazione di Dimensione Suono Roma, ma mi raccomando solo quella ufficiale, e avete l'opportunità di portarvi sempre con noi, con tutti i nostri contenuti, le nostre rubriche e la nostra musica, e la cosa migliore lo sai qual è?
0: Qual
1: che è tutto gratis.
0: Comunque, quando ci portate con voi al mare, noi mangiamo poco, ok? Perché in spiaggia ci piace restare leggeri.
1: E soprattutto la protezione, se no ci scottiamo, eh?
2: La sveglia dei gladiatori. Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sono stati rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, il giornalista morto a luglio del 2023. L'autopsia chiesta dai familiari accertò l'assenza del tumore al cervello per il quale era stato sottoposto a terapie e la presenza di un'endocardite infettiva mai diagnosticata. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. La banda dei Rolex Tancredi Antoniozzi è stato condannato a 6 anni e 4 mesi. Il 22enne era accusato di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di alcuni coetanei dei Parioli. La tromba d'aria a Roma, sopralluogo ieri del sindaco Gualtieri a Prati Fiscali. La prossima settimana il Campidoglio chiederà alla regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Lo sport con il tennis: Roland Garros, Cobolli in finale, Arnaldi si è ritirato per un virus. Domani il tennista romano sfiderà Zverev, che ha battuto Mensik in 4 set e 3 ore di gioco. Il calcio: la Serie A ha sorteggiato il campionato 2026-27 al via il 22 agosto. L'Inter debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan-Torino, Frosinone-Juventus e Roma-Fiorentina. Il derby capitolino Lazio-Roma il 13 dicembre, salvo anticipi o posticipi. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno. Buon sabato 6 giugno 2026 a tutti. Gepperino De Niro con voi fino alle 10. Anche oggi vi presentiamo la puntata speciale del sabato, la puntata in cui potete riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: Naturalmente tanti contenuti anche inediti. Il menù di quest'ora è il seguente:
0: Antonio Giuliani e poi soprattutto le dritte del weekend.
1: Ecco, quindi restate qui con noi perché vi diamo qualche consiglio per passare un paio di giorni in totale relax.
0: Ci sono delle sagre che sono secondo me imperdibili, quindi restate con noi, anche perché ora c'è la barzelletta, visto che piano piano stiamo svuotando il nostro barzellettometro.
1: Io sono pronto, andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, ieri ho giocato.
0: Sì.
1: Dopo aver vinto la partita ho preso e ho lanciato la palla a mezzo al pubblico. Mi hanno squalificato.
0: E perché?
1: Perché dice che nel bullying non si può fare sta cosa.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione Suono Roma. Ritmo della capitale.
4: Rhythmic History. Estate 95.

0: Il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Geppo, tu fai la doccia al mattino oppure la fai la sera prima di andare a dormire?
1: Personalmente la faccio al mattino, perché mattino è un eufemismo. Io mi sveglio alle 4:30 e notte piena lo faccio più che altro per darmi una sferzata d'energia. Questo durante l'anno. Quando arriva l'estate è normale che complice il caldo magari ne fai anche un paio al giorno.
0: Io sono uno di quelli che invece preferisce farsi la doccia prima di andare a dormire, perché al mattino faccio giusto una colazione, prendo un caffè, poi già sono pronto per andare, per venire qua in radio.
1: Ecco, però noi l'abbiamo ripetuto più e più volte, le luci blu emesse dagli schermi dei telefonini, dei computer, mandano in agitazione le sinapsi del nostro cervello e spesso abbiamo difficoltà a prendere sonno.
0: E quindi qual è l'ultimo trend? Il trend del momento, quello anti-smartphone, la doccia al buio.
1: Quindi sì, provate anche voi, tanto ormai abbiamo tutti queste luci a LED a basso consumo, spegnete tutto al bagno, lasciate magari, che ne so, accesa solo quella sopra lo specchio,
0: oppure una candela,
1: create un po' di atmosfera e provate a fare una doccia al buio. Sicuramente il vostro sonno o il prendere sonno risulterà molto più semplice.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: Sabato 6 maggio 2026, questa è Dimensione Suono Roma con Geppellino De Niro nella puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori. Piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
1: Ecco, ma state attenti perché durante la pubblicità qualcuno di voi può portarsi a casa due ingressi per il Summer Fest 2026.
0: Segnate il numero 393 0 119 119.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Come promesso, gladiatori, vi regaliamo questa mattina due ingressi per andare al Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale.
0: Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana.
1: Se anche
0: quindi,
1: tu vuoi vincere due ingressi per questo fantastico evento, si gioca come al solito tramite WhatsApp o SMS al 393 0 119 119, inviando ora un messaggio con la parola chiave auditorium.
0: Lo ripeto io, auditorium. 393 0 119 119. Dal 13 giugno il Summer Fest 2026 proprio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per voi ci sono due ingressi.
1: Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata. Restate qui con noi, le info le trovate tutte sul nostro sito,
0: dimensionesuonoroma.it.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
3: Game on.
6: Auto usata da Valentino, sì,
7: da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 euro.

0: ibrida Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Attendo un fine settimana all'insegnamento.

0: del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, e tra l'altro anche con temperature piacevoli, non eccessivamente alte. Sabato si toccano al massimo i 29-30 gradi, magari domenica potremo leggermente superarli, ma non raggiungeremo certo punte record. Anche di notte si dorme alla grande. Vi segnalo per finire ventilazioni di debole intensità e mare in generale calmo o poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: questo sabato di quasi estate, aggiungerei, è il momento di farci ancora un paio di risate. Andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani, andato in onda in settimana.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Buongiorno ideatori di dove noi tutti troviamo le idee. E per questo vorrei dirvi che alla fine avete avuto una bella idea.
4: Meno male, una volta.
3: Dove l'avete trovata?
4: Io l'ho trovata mentre guidavo. Ecco.
3: Ah, vedi. Allora, le mie idee, quelle che non fanno parte del mio lavoro, le trovo in bagno, diciamo, quando sto concentrato.
4: Anche tu, il bagno è quotatissimo. Sì, sì.
3: Concentrato, ma attenzione, quando sto facendo la barba. Pensavate ad altro, E invece ve l'ho fatta?
4: In barba.
3: Bravo.
5: Quando ha detto fatta ho tremato.
3: Sì. Poi certo, bisogna sempre capire il tipo di idea che si ha. Per esempio, un mio amico, tutte le sere tornava dal lavoro con la bicicletta. E dopo averla legata sotto casa toglieva il sellino.
5: Per non farsela rubare.
3: Solo che un giorno stava facendo tardi al lavoro e nella fretta si è dimenticato di rimetterlo. Ve lo dico, com'è finita?
4: Non so,
3: come
4: fare il disegnino, Antonio.
3: No, magari è un'idea, nel senso, e questo è un tipo di idea dolorosa, diciamo. Poi ci sono quelle brillanti.
4: La
3: brillante idea, come, che ne so, per conquistare una donna gli compri un anello e poi lei ti dice di no. Ecco perché è brillante, quello che si è tenuto, capito?
4: Il brillotto,
3: il famoso brillotto. Scusate raga, devo andare, mi è venuta un'idea.
4: Oddio, così qua? All'improvviso, qual è l'idea? Qual è l'idea?
3: Quella che si sentiamo domani, ciao.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, questa volta non salite sulla nostra DeLorean, ma salite sui motorini in voga nel 1984.
2: Ecco, in tanti giravano col Piaggio sì o il Piaggio ciao, io avevo il Malaguti 50, uno dei tuboni.
1: C'era anche il Garelli Noi, e soprattutto c'erano loro, i Queen. Questa è Radio Gaga.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: anche questo fine settimana vi siete fatti trovare impreparati, non avete organizzato nulla e quindi vi tocca litigare di nuovo con vostra moglie.
1: Tranquilli, ci siamo noi, adesso vi diamo qualche dritta per passare un bel weekend.
2: Che erdaie sia con te.
3: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico fammi un saluto alla radio oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
4: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
3: Ma non è vero.
4: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia,
3: tutta. Si sente, tutta.
1: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
12: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
13: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
12: Dem, ogni giorno il meglio.
14: Su Dimensione Suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori. I don't need your words. If you want

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno, buon sabato. Come anticipato, insomma, questo è il momento in cui passiamo in rassegna tutti gli eventi imperdibili che si svolgeranno nella capitale e nei dintorni.
1: Allora, partiamo a bomba subito, perché questo è il weekend di Cesare Cremonini, che inaugura la stagione dei concerti al Circo Massimo. Due fantastici concerti infiammeranno la nostra città con uno dei cantautori più amati del nostro paese.
0: E quindi la data da segnare sul calendario è questa sera, 6 giugno 2026, sarà la prima volta per Cesare Cremonini nella storica location romana. Non c'è bisogno di presentarlo, lui è eclettico, carismatico, capace di costruire spettacoli sempre diversi e innovativi. Quindi davvero un concerto imperdibile.
1: Bello, bello, bello.
0: Poi abbiamo soddisfatto l'udito e ora è arrivato il momento di soddisfare anche un po' l'appetito.
1: Esatto, perché se vi amate spostarvi un pochino, a Castelnuovo di Porto, praticamente sulla Roma, in bocco della Roma Firenze, c'è la sagra di uno dei pasti più amati da tutti, gli arrosticini.
0: È vero, c'è la sagra degli arrosticini, quindi il programma è un programma che insomma prevede tanto cibo. La sagra è iniziata già ieri, sì, ma ci sarà anche oggi la possibilità per voi di degustare il piatto tipico abruzzese.
1: E poi piacciono a tutti, a grandi e piccini, gli arrosticini.
0: È uno dei simboli dello street food, non
1: ecco,
0: a caso.
1: Se invece siete dalle parti di Celleno, vicino alla provincia di Viterbo,
0: esatto,
1: lì si svolgerà una sagra molto curiosa, la festa delle ciliegie, frutto amato da tutti quanti, e contemporaneamente il campionato di sputo del nocciolo.
0: Perché tu quando mangi la ciliegia poi ti resta il nocciolo, e quindi che fai?
1: E ci sono veramente i campionati di gente che lo sputa a tantissimi metri di distanza.
0: Siamo nel cuore della Tuscia, e quindi nessuna festa delle ciliegie sarebbe completa senza la competizione più irriverente e celebre d'Italia. Infatti domenica, domani alle 17 ai giardini centrali dello sputodromo.
1: Sì, ma mi raccomando, cominciate a sputare quando danno il via, no prima.
0: È una gara goliardica e amatissima, certo, capace di richiamare partecipanti e curiosi da ogni angolo del paese, che trasforma un gesto semplice e antico in un rito collettivo di allegria e anche di identità territoriale.
2: Sole,
3: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Siamo arrivati alla fine anche della seconda ora insieme in questo sabato mattina. Tra poco ritorniamo in redazione. Ma
1: prima fammi ricordare una cosa molto importante.
0: Dillo.
1: Per tutti quelli che si recano sul nostro sito ufficiale dimensionesuonroma.it, lì trovate la sezione Music Club e vi chiederete che cosa sarà mai. Ecco. È una sezione dove potervi recare per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui durante la nostra programmazione. E addirittura potete segnalarci quella che non vi piace.
0: In base alle vostre preferenze, noi saremo felicissimi di aggiornare le nostre playlist.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con il

0: dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligon ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligon, via il peso della stitichezza. Onligon è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner. A scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha ucciso la madre 78enne con il mattarello e ha nascosto il corpo. Fermato dai carabinieri il figlio di 48 anni. È caduto a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Il figlio ha ammesso le sue responsabilità. Sono stati rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, il giornalista morto a luglio 2023. L'autopsia chiesta dai familiari accertò l'assenza del tumore al cervello per il quale era stato sottoposto a terapie e la presenza di un'endocardite infettiva mai diagnosticata. Il processo è stato fissato per il prossimo 12 gennaio. Sanità inaugurato al Policlinico Umberto I, l'ospedale di comunità. Avrà una gestione infermieristica. Sarà operativo da oggi e si occuperà della continuità assistenziale dei pazienti acuti e per anziani, andando a snellire i reparti ospedalieri. Lo sport con il tennis, Roland Garros, Cobolli in finale. Arnaldi si è ritirato per un virus. Domani il tennista romano sfiderà Zverev, che ha battuto Mensik in 4 set e 3 ore di gioco. Calcio, Serie A, sorteggiato il campionato 2026-27, al via il 22 agosto. L'Inter debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan-Torino, Frosinone-Juve e Roma-Fiorentina. Il derby capitolino-Lazio-Roma il 13 dicembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
12: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Eccoci tornati di nuovo su Dimensione Suono Roma. Buon sabato 6 giugno a tutti. Ci presentiamo anche noi, Geppellino De Niro, fino alle 10 insieme per riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: E siccome questa è una puntata speciale, il menù della quest'ora è il seguente: Bonini, Giuliani, Star Piscio, un trittico immancabile nella sveglia dei gladiatori. Come al solito, però, essendo una puntata speciale, si inizia con una bella barzelletta, il barzellettometro lentamente si sta svuotando, andiamo a riascoltare una delle più apprezzate, la barzelletta di Geppo.
2: Ufficio di collocamento, c'è un tizio seduto davanti all'operatore, l'operatore gli fa alcune domande, a un certo punto gli fa: senta, un'informazione, mi scusi, una curiosità, come mai ha lasciato il suo vecchio posto di lavoro? Questo gli fa: purtroppo non andavo d'accordo col padrone. Bene, bene, capisco. Ma che lavoro faceva? Il marito.

0: Veglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History. Estate 94.

0: anche in questo sabato 6 giugno io non posso fare a meno di chiedermi: ma noi a chi abbiamo fatto del male, visto che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì intorno alle 7:30, passa a trovarci Emiliano Bonini?
1: Arrivo,
0: perché
1: se le sue battute surreali a te non divertono, non è detto che sia così. Lascialo stare e adesso andiamo a riascoltare uno dei suoi fantastici interventi.
0: Emiliano, sto scherzando, lo sai che ti voglio bene.
2: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
3: Emiliano, facce ride!
4: Piove e c'è sta, e c'è sta neve.
0: È brutto tempo stamattina. Lascia
1: perdere, guarda.
4: Non si capisce niente. Oh. Vabbè, comunque dai, con sto caldo, perché comunque caldo fa.
1: No, caldo lo fa,
0: quello
1: sicuro.
4: Voglio fare un intervento a tema mare. Voglio aiutare i nostri ascoltatori a scegliere bene la località di mare nel Lazio.
0: È importante anche perché tanti in questo periodo iniziano a guardarsi intorno.
1: E soprattutto nel Lazio parecchie bandiere blu quest'anno, eh?
4: Sì, ah, meno male.
1: Meglio che mai, vai.
4: Bene, bene, bene. Se siete amanti di film horror.
0: Ah, ti fa anche la risata.
1: A me piace, sì,
4: hai capito, hai capito. Non credo ci sia posto migliore di Passo Oscuro o Coccia di Morto.
1: Passo Oscuro perché sono sposato io.
4: Ma vero?
1: Ecco perché è film horror.
4: Che gioia.
0: Ma no, dai. Perché dici così? Sei cattivo.
4: Occhio se siete vegetariani, soprattutto se vi frequentate con qualcuno che c'è a casa al mare.
1: Sì.
4: Dobbiamo stare attenti a Campo di Carne.
0: Campo di carne.
4: Sì, sì, sì. Il vostro rapporto è destinato a non durare molto, lo dico subito. Al limite, se un po' di pesce lo mangiate, potreste andare a Pescia Romana, per esempio. Se amate la cucina asiatica, che ne so, pollai, mandorle, risa cantonese.
1: Buona, a me piace.
4: Vi consiglio una bella passeggiata a Terracina.
1: Queste sono le assonanze che piacciono a Rino.
4: Rino sta a filare il coltello, Rino, mentre parlo.
0: Questa mi ha preso in contropiede, la carina.
4: Meno male, meno male. Se ballate salsa, vi consiglio Marina di Latina. È Marina. Pieno di locali. Pieno di locali.
0: Certo, certo.
4: No, non è così. Non è... Se vostra suocera è una rompiscatole, basta sempre a riprendere per ogni cosa.
1: Diciamo, dai.
4: Vabbè, quindi a totalità praticamente. Potete portarla a mezzo dei suoi simili.
1: Dove?
4: A Santa Severa. Che sei severa,
1: qua c'è un po' del genere, non, so, non cioè, so se l'ha sentito.
0: È passata la palla di fieno, è passata.
1: Rino con gli occhi mi ha detto una va bene, l'altra niente.
0: Mamma mia.
4: Se invece siete giovani e cercate una donna molto più grande di voi, una bella scappata a Civitavecchia, che dici? E niente, Morino è entrato nel mood.
1: Niente, no,
4: non devo
1: andato.
4: Più ridere.
1: Parla solo con Morino, è uscito.
0: Io come faceva una volta Iacchetti, no? Ho preso il nome.
4: Se siete amanti del giardinaggio, potete trovarvi casa a Foce Verde. Come ultima località c'è quella, oddio.
0: Come si chiama?
4: Gli dedicarono pure una canzone. Aspetta,
0: una canzone.
4: Nettuno, ti giuro, Nettuno.
0: Io non so come fare con te, Emiliano.
4: Nemmeno il dettino,
0: No, non aggravare la tua posizione.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate. What is love?

0: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate.
2: Hi, I'm Ed Sheeran. This is my song, Bad Habits.
1: Dimensione suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.

0: nostro weekend con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. Restate con noi, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi quando torneremo sarà tempo di Antonio Giuliani.
1: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Moto Roma!
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
7: Battendo un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso sia questo sabato che domenica, e tra l'altro anche con temperature piacevoli non eccessivamente alte. Sabato si toccano al massimo i 29-30 gradi, magari domenica potremo leggermente superarli, ma non raggiungeremo certo punte record. Anche di notte si dorme alla grande. Vi segnalo per finire ventilazioni di debole intensità e mare in generale calmo poco mosso, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sabato 6 giugno e non potevamo esimerci da farvi riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana, ricordandovi che Antonio è tutte le mattine qui con noi, eh?
1: Giuliani Doc!
0: Antonio!
2: Istante. Eccolo Antonio!
3: Ragazzi, la famo quest'estate?
2: Chi lo sa, prima o poi sì,
0: no,
2: Antonio.
0: No.
2: Io questa volta mi sono stato zitto però, eh.
0: No.
3: Ti ha dato l'incombenza, Gippo. Ti ha accollato a te, come si dice stamattina. Allora, ragazzi, siete già stati almeno una volta al mare?
2: No, purtroppo.
3: Io ci sono stato ieri e ho fatto anche il bagno. Ma non in uno stabilimento.
2: No,
3: non in una piscina, ma nel mare che si è abbattuto sulla nostra capitale.
2: Infatti, ieri
3: per non più di 30 minuti. Cioè, io ho pensato che di solito la terra gira, no?
2: Sì.
3: Ma
2: sì,
3: nel caso di ieri, per un attimo, dico che invece se fosse rovesciata proprio, se fosse a capovolta, perché mo vedrai che comincerà a cadere invece che ne so, che della solita grandine, lettini, ombrelloni, bagnini,
2: incredibile, guarda.
3: Ma anche delfini, squali, orche e foche, perché una cosa allucinante, il livello, stavo in macchina, a un certo punto il livello dell'acqua sulle strade si era alzato così tanto che vedo praticamente uno che camminava, correva e andava a 20 km orari. Dico, com'è possibile? Ma con l'acqua che gli arrivava sotto le ginocchia, tutti ad urlare, miracolo, invece sotto c'aveva monopattino che se ne eravamo accorti praticamente. Allora io mi fermo ad un semaforo, mi giro sulla mia destra e vicino c'aveva il team di Luna Rossa, c'avevo.
2: America scappo, quindi
3: scappo perché te ne devi andare, no? Roma scappo, dice scappo, sì, guarda, scappo al volo. A un certo punto mi sono guardato e dico, ma che è il match race? Dico, poi parto pure io, così sono partito e non mi sono qualificato per la Louis Vuitton Cup. Pensare, solo per soli 9 secondi. E ci sono rimasto.
2: Ci sei rimasto male?
3: No, si parla di mare.
2: Ci sei rimasto
3: amareggiato, no?
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Rhythmic History 80.
1: Nel 2026 i videogiocatori stanno aspettando il sesto capitolo di GTA, ma nel 1984 i videogame erano altri.
2: Erano i coin op, quelli che andavano con la moneta da 200 lire. Kung Fu Master, Karate Champ, Punch Out, Marble Madness.
1: In quell'anno anche l'Imal con Never Ending Story.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suona Roma.

0: Guarda, amico mio, io ho già fatto partire il conto alla rovescia per l'uscita al cinema di Toy Story 5.
1: anch'io, non posso perdermi questo fantastico quinto capitolo. No,
0: 18 giugno 2026 arriverà nei cinema italiani uno dei film d'animazione più amati di sempre. Restate con noi perché tra poco torniamo facendovi riascoltare anche la puntata che più avete amato di Starpiccio, e poi faremo il punto della situazione sui doppiatori di Toy Story, perché è stato annunciato il cast.
1: Sì, e quindi verso l'infinito ed oltre.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro.
1: A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan.
0: Scopri di più su peterpanodv.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno, buongiorno. Da Geppellino De Niro, buon sabato 6 giugno, parliamo di Toy Story, ok? Anche perché come vi abbiamo preannunciato è stato annunciato il cast dei doppiatori in Italia, Angelo Maggi torna a prestare la voce allo sceriffo Woody, consolidando il testimone raccolto dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi.
1: Mentre Massimo D'Apporto torna a interpretare l'eroe spaziale Buzz Lightyear.
0: Ci sarà anche Luca Laurenti che torna a doppiare Forky e poi c'è una bella novità.
1: Chi
0: perché
1: c'è?
0: C'è Sal Da Vinci.
1: Ah, bellissimo, che presterà la sua voce a Pizza Gullente, un personaggio misterioso, membro di una piccola comunità di giochi dimenticati. In inglese è doppiato addirittura, udite udite, da Bad Bunny.
0: Quindi possiamo dirlo, Sal Da Vinci è il nostro Bad Bunny.
1: Certo.
0: Comunque qual è la frase che dice sempre Buzz Lightyear? L'hai ripetuta anche prima.
1: Verso l'infinito ed oltre.
0: Andiamo nello spazio, questa volta ci andiamo con la nostra Dugarna. Tutti a bordo!
2: Star Piccio!
1: Anno 2151. Mercoledì. In sala motori la situazione era ancora meno militare che in plancia. Emiliano, l'addetto ai motori, era comodamente seduto su una cassetta di frutta capovolta. Davanti a lui svettava il reattore a curvatura fotonica, un gioiello ingegneristico da 3 miliardi di euro che emetteva un ronzio celestiale. Emiliano, tuttavia, era stato assunto solo perché era il nipote di un importante sottosegretario.
0: Ecco qua.
1: E pensava che la meccanica quantistica fosse il nome di un'officina che riparava automobili d'epoca.
0: Il,
1: po'.
0: Il nepotismo anche sullo sceneggiato.
1: Al momento stava usando un cacciavite di precisione per pulirsi le unghie. Dall'altoparlante, la voce di panico di Rino.
0: Emiliano, Emiliano, rispondi! Abbiamo un'astronave nemica che ci punta contro. Dai massima energia ai deflettori.
1: Arino, ma che è sto casino? Rispose Emiliano al microfono con un accento rilassato e per nulla scosso. Gli scuti. E che ne so io dove stanno? Qui ci stanno 3.000 pulsanti tutti colorati. Io da solito schiaccio quelli verdi perché mi ricordano l'oliva nel martini.
0: Emiliano, per l'amor di Dio, fai qualcosa alla propulsione. Il cannone alieno si sta caricando.
1: Urlò Rino dalla plancia mentre sul monitor la nave del flagello di Andromeda risplendeva di un'energia letale. Va bene, non ti scaldare che l'ansia fa male alla salute, disse Emiliano sbuffando. Si alzò dalla cassetta e si avvicinò al reattore. Notò che da un tubo cromato perdeva un liquido blu fosforescente. Pensando che fosse semplice liquido antigelo per i tergi cristalli,
0: sì.
1: Emiliano prese il suo termos del caffè, ci sputò dentro un chewing gum malamente masticato per bene e lo incastrò nel tubo per tappare il buco.
0: Ma che metodo è?
1: Ma il motore cominciò a fare un rumore ancora più strano, simile a una vecchia lavatrice in centrifuga. Il chewing gum reggerà la pressione cosmica?
0: No, no.
1: Non perdetevi la puntata di domani, giovedì, per il culmine della battaglia.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate.
5: And he goes.

0: L'armata Branca Leone del mattino di dimensione suono Roma è composta da Geppo, dal sottoscritto Rino De Niro, poi c'è Antonio Giuliani, Emiliano Bonini e abbiamo anche Leonora Scaiola che
1: esatto.
0: Il lunedì e il mercoledì ha la sua rubrica Chiacchiere da Bar.
1: Quindi se avete un bar e gradite la visita della nostra fantastica inviata, segnalatecelo al 393 0119 119, inviandoci il nome del bar e un numero di telefono di riferimento. Saremo ben lieti di inviarvi Eleonora, fare una simpatica diretta proprio dall'interno del vostro bar,
0: sì, sì.
1: E soprattutto omaggiare gli avventori del bar con i nostri fantastici gadget.
0: Noi amiamo essere sinceri con voi, ok? Non sappiamo dove metterla Eleonora, qui in studio da noi dà fastidio. Quindi il numero è questo, 393 0119 119.
1: Bene.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. È di 3 arresti a oltre 1,5 kg di droga sequestrata il bilancio degli ultimi interventi della polizia sul litorale romano. I reati contestati agli indagati spaziano dalla detenzione di droga ai fini di spaccio alla rapina impropria. A causa di un incidente che ha coinvolto un'automobile e una motocicletta è al momento chiuso un tratto della statale Appia in località Monte San Biagio in provincia di Latina, lo fa sapere l'ANAS. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, il motociclista è deceduto. Malagrotta è stato siglato un protocollo con la regione per la rigenerazione dell'area. Nel quartiere romano sono ancora presenti oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti. Ora si cercano soluzioni per chi vive nell'area. Lo sport, con il tennis al Roland Garros, Cobolli in finale. Arnaldi si è ritirato per un virus. Domani il tennista romano sfiderà Zverev, che ha battuto Mensik in 4-7 e 3 ore di gioco. Il calcio, la Serie A ha sorteggiato il campionato 2026-27 al via il 22 di agosto. L'Inter debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genova e ancora Milan-Torino, Frosinone-Juve e Roma-Fiorentina. Il derby capitolino Lazio-Roma il 13 dicembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno. Buon sabato 6 giugno 2026 a tutti. Si respira aria di weekend qui su Dimensione Suono Roma. Ci presentiamo anche noi due. Da un lato Geppo Show, dall'altro Rino De Niro. Eccoci.
1: E siamo qui per darvi il benvenuto nella quarta ed ultima ora della puntata speciale del sabato. Amo ripeterlo speciale, perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti, il sabato andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: E occhio, perché tra poco vi daremo una dritta fondamentale per il rinnovo della vostra carta d'identità. A Roma questo fine settimana ritorna l'Open Day.
1: Mi raccomando, la vecchia carta d'identità sta per andare in pensione, eh?
0: Barzellettometro, quante ne sono rimaste? Una.
1: L'ultima. Svuotiamo il barzellettometro perché poi lo portiamo a lavare, eh?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, c'è un tizio che decide di riverniciare la macchina, no? Vuole cambiare colore la macchina. Però se reca da un carrozziere amico suo, uno di questi in polo, così, che fanno poi a Romanella, no? Allora scende là e gli fa così: senti, io volevo riverniciare la macchina. Lui fa: sì, che colore devo si fare? Guarda, io avrei pensato a un colore perlato. Quello fa: sì, guarda, lasciamela via fra 2 giorni e metta la ripia. Dopo 2 giorni questo scende a riprendere la macchina, andava a prendere la macchina mezza rossa e mezza gialla.

0: di essere valido anche qualora riportino una data di scadenza successiva.
1: Anche perché poi vi ricordiamo, e lo dice lo stesso nome, la carta d'identità è il vero documento che garantisce la vostra identità. Molte volte quando vi spostate all'estero o a fare qualche certificato, la patente non va bene, ci vuole la carta d'identità.
0: E a proposito di carta d'identità, come anticipato, a Roma ci sarà l'Open Day sabato 6 e domenica 7 giugno, oggi e domani torna il consueto appuntamento per ottenere il nuovo documento, e ci sono diversi sportelli aperti, quindi se durante la settimana non avete tempo perché lavorate di fare anche questa commissione,
1: potete approfittarne durante questi fantastici weekend. Naturalmente servirà di armarsi di un pochino di pazienza, perché la gente che ancora non ha fatto la traslazione è tanta, però è il momento di farlo perché agosto si avvicina.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: il sabato mattina di Dimensione Suono Roma con la nostra musica e anche con Geppe Rino De Niro. Restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani.
1: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: Eccoci tornati in questo sabato 6 giugno e andiamo a riascoltare l'ultimo intervento della settimana del nostro numero doc Antonio Giuliani, che insieme a noi vi dà appuntamento da lunedì in diretta.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: Ah, perfetto.
3: Sì, hai visto.
4: Perfetto, dopo 6 mesi. Allora, ragazzi, allora sono veramente dispiaciuto per i nostri gladiatori che mi stanno ascoltando, perché oggi il mio non te regge più è fatto per far dire ai nostri gladiatori all'interno, non so, delle macchine, mentre che stanno andando al lavoro, a prendere i figli, andare a fare la spesa, veramente Giuliani, io non lo regge più.
3: Alla fine poi diventa un non te regge più al contrario,
4: perché per la quarta volta, credo, in pochissimi mesi il mio non te regge è sempre rivolto ai gestori del nostro calcio.
3: Di nuovo
4: dove se calcio. Dopo per la terza volta che non ci siamo qualificati ai mondiali non hanno più potuto nascondersi, anzi mettersi dietro una barriera, diciamo, visto che si parla di calcio, così da dare una sterzata a quello che è successo, facendo vedere, dice, dopo 3 volte non ci siamo qualificati, adesso bisogna pensare ai giovani. E quindi hanno messo in mano al nostro Silvio Baldini dei ragazzi giovani, diciamo tutta l'under 21, tranne credo Donnarumma, insomma,
3: è più esposito,
4: però più esposito, stiamo parlando di ragazzi di 21 anni,
3: sì,
4: quindi alla fine un under 21, ok? Facendo vedere, dice, vedi, noi adesso abbiamo deciso di puntare sui giovani, pensando, dice, non avessi, dove vanno? Cioè, 2 amichevoli, una con Lussemburgo, con nazionali di Serie A, e l'altra con la Grecia. E invece ieri i nostri ragazzini, che ci hanno poi tra l'altro i varastinchi di Aghi, con Sasavetri,
3: che sono piccoli, dai.
4: E tu credi, il più vecchio c'ha 22 anni, i nostri ragazzini hanno vinto 1-0 con la nazionale maggiore del Lussemburgo.
3: Dai, forza, visto?
4: Ho capito, ma adesso
3: speranza, Antonio, c'è.
4: Ma adesso gli si è creato il problema, perché dopo la prossima amichevole con la Grecia si dice, si vocifera, come si dice in questi casi, che al 90% tornerà Mancini.
3: Ma
4: a sedere,
3: sì, come nuovo commissario tecnico della nazionale.
4: E perché? Per quale motivo?
3: Antonio, sono d'accordo con te. Lui è andato in Arabia.
4: No, ma no, per lui, a prescindere, potrebbe essere Conte. Perché? C'è Silvio Baldini che ieri ha fatto giocare dei ragazzini che hanno completamente devastato una nazionale, dice, Lussemburgo. Vabbè, certo, non è il Brasile, ma non è manco l'Ecksteiner, ok?
3: Ma pure la Bosnia, Antonio, non è che mi sembrava la Germania, capito?
4: No, infatti, pure la Bosnia c'aveva tutti i ragazzi, però.
3: Sì, sì.
4: Capito? Quindi perché ritornare al vecchio, diciamo, al vecchio modus operandi? Perché ci sono giocatori blasonati che giocano nei club, che se vanno a giocare nelle nazionali acquistano di più, no? Il valore,
3: ecco,
4: perché questo qui, questa è la verità. E quindi però c'è sempre un signore che ieri ha fatto, il signore nel senso, io parlo di lui, quel signore che sta lassù,
3: quello là proprio in alto,
4: quello in alto, che ha capito, che ha fatto vincere questi ragazzi, e così non si possono più nascondere dietro le loro, come posso dire, dorate sedi, ma che oggi il nostro signore vi ha fatto dare la zappa sui piedi.
3: Bravo Antonio!
4: Curari, Mattia!
2: Estate!
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi Kistori 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo, questa volta ci fermiamo nel 1987, l'anno in cui è nata Hilary Duff, ma anche la nostra Levante e la nostra Bianca Azzei.
2: In quegli anni la mia prima cotta da bambino, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
3: Ritmi Kistori 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma. 87.

0: Continua il sabato mattina di Dimensione Suono Roma con Geppe, Rino, De Niro, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Restate con noi perché ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo per aggiornarvi su una novità molto interessante che riguarda il lavoro.
1: Esatto, restate qui perché ci interessa un po' a tutti, perché dal 7 giugno cambia tutto.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
6: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
7: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
8: Su Dimensione Suono Roma.

0: siamo tornati nel ritmo della capitale anche di sabato, Geppellino De Niro, e pronti anche a darvi un aggiornamento molto importante per quanto riguarda il mondo del lavoro. Quindi,
1: esatto, c'è un cambiamento radicale.
0: Se avete intenzione di cambiare lavoro, di cercare un'altra occupazione, oppure ne state trovando uno da disoccupati, dal 7 giugno, quindi da domani, in Italia, in tutti gli annunci di lavoro, sarà obbligatorio indicare la retribuzione iniziale.
1: Ma, secondo me è meglio, almeno eviti quella fastidiosa domanda iniziale: ma quanto prendo?
0: Ma che scherzi,
1: cioè, allora lo sai, se fa il tuo caso ti candidi, se non fa il tuo caso lasci perdere e passi oltre, giusto?
0: Da domani entra in vigore il decreto che introduce nuove regole sulla trasparenza salariale, con l'obiettivo appunto di rendere più equi e chiari i criteri di retribuzione, così tu puoi anche sapere se quell'annuncio può fare al caso tuo oppure no.
1: E soprattutto non perdere tempo in colloqui e incontri, magari su posti di lavoro e determinate aziende che non fanno al tuo caso.
0: Occhio.

0: se siete già assunti, questo decreto è rivolto anche a voi, perché voi potrete chiedere di conoscere i livelli retributivi medi ripartiti per sesso delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore a loro.
1: Vabbè,
0: quindi
1: almeno ti puoi confrontare bene con il mondo del lavoro e soprattutto non ti aspetti più sorprese.
0: Se avete il sospetto che il vostro collega, facendo le stesse cose che fate voi, guadagni in più non si sa per quale motivo, da domani insomma potrete approfondire e fare tutte le indagini del caso.
1: Allora, adesso aspetta che chiudo la valigetta con i lingotti d'oro e la poso qui in macchina.
0: Direttore, quanto guadagna Geppo dalle 6 alle 10? Perché i conti non mi tornano.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. You make me feel alive again.

0: anche stavolta dobbiamo andare via.
1: Lo rifacciamo. Gladiatori.
0: No! Sembra vero, eh?
1: Ancora più disperati di prima. Va bene, lo sapete, quando arrivati a questo punto della puntata del sabato,
0: c'è questo no,
1: ci salutiamo. Vuol dire che Geppellino e De Niro vi salutano con tutto l'affetto di questo mondo e vanno a godersi il proprio fine settimana.
0: Anche perché domani e domenica ci riposiamo, ma lunedì non vi preoccupate, quando il giorno è più difficile della settimana inizia, quando parte una nuova settimana, noi saremo qui a darvi una vigorosa spinta.
1: Durante questo weekend, mi raccomando, magnate, ridete e bevete forte. Ecco. Noi vi lasciamo con Xenia. Nel frattempo vi salutiamo. Gioia infinita a tutti.
0: Peace and love.
1: Ciao.
0: Buon weekend, ciao ciao.
1: A lunedì.
2: Noi se sentimo lunedì. Ciao.

0: yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ha ucciso la madre 78enne con il mattarello e ha nascosto il corpo. Fermato dai carabinieri il figlio di 48 anni. È accaduto a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Il figlio ha ammesso le sue responsabilità. Arrestato dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino un borseggiatore in flagranza di reato. I finanzieri sono intervenuti dopo le richieste d'aiuto di una passeggera a cui era stato appena sottratto un trolley di mare. I militari hanno intercettato e bloccato il fuggitivo mentre tentava di raggiungere i treni per fuggire. Sanità ha inaugurato al Policlinico Umberto I l'ospedale di comunità. Avrà una gestione infermieristica. Sarà operativo da oggi e si occuperà della continuità assistenziale dei pazienti acuti e per anziani, andando a snellire dunque i reparti ospedalieri. Eventi, Vasco Rossi svela sui social che sarà a Roma la prossima primavera per quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. Tra gli appuntamenti ci sarà anche un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Lo sport, il tennis, Roland Garros, Cobolli in finale, Arnaldi si è ritirato per un virus. Domani il tennista romano sfiderà Zverev che ha battuto Menisk in 4 set e 3 ore di gioco. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
5: is. Un minuto alle 10.

7 dimensioni suono Roma. Quindi una sorta di appello al 393 0 119 119, ci dividiamo in coloro che stanno lavorando in questo sabato di sole romano e in coloro che invece si

0: E adesso faccio sentire anche a voi tutti lì fuori, perché al 393 0119 119 stanno arrivando i vostri messaggi. Buongiorno.
1: Ciao Romina da Roma. E io sto lavorando, sto facendo le mie due belle scale, il servizio di portierato e poi a mezzogiorno a casa.
0: Come ci ascolti,
1: baci?
0: Romina, hai le cuffiette, suppongo, quindi sei in un mondo tutto tuo mentre ti occupi delle faccende. Pronto?
2: Tutti, Orlando da Pomezia. Io purtroppo sto al lavoro, mi piacerebbe andare al mare, ma così non è. Mi tocca lavorare almeno fino alle 13.
0: Che non si dica che romani non lavorano. C'è qualcuno che invece oggi si dà alla nulla facenza totale? Palesatevi, fatevi, abbiate il coraggio di metterci la faccia e la voce in questo caso. Al 393 0119 119.

0: di Shakira appena ascoltata su Dimensione Suonoroma, il ritmo della capitale. Vi ho chiesto di palesarvi voi che riuscite ad andare al mare, invece per ora solo lavoratori. Buongiorno Xenia, Roberto da Viterbo. Sto caricando rotoballe di fieno e suppongo che anche qui si tratti di lavoro. Cerchiamo qualcuno. No, però c'è qualcuno che fa sport. Pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Buongiorno, Monica, buongiorno. Da Roma.
0: Ciao Monica.
1: Io mi sto andando ad allenare, faccio crossfit. Bene. E poi dopodiché mi prenderò un bel po' di sole in giardino.
0: Oh,
1: abbiamo messo una piscina fuori terra, fantastica.
0: Che bello.
1: E quindi oggi mi darò la nulla facenza totale.
0: Brava,
1: faccio
0: brava.
1: Quello che mi piace fare.
0: Prima.
1: Ciao, un bacio grande grande a tutti.
0: Prima il dovere piacere, perché suppongo che fare crossfit ti piaccia, e poi anche un bel po' di relax, sempre in nostra compagnia, mi raccomando.
2: For you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.

0: Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: La carica giusta si vede dal mattino e sta arrivando in questo momento. Si chiama Four for You, vuol dire 4 hit che arrivano adesso a bomba senza alcuna interruzione.

0: pensieri quando festeggiavamo la vittoria dell'Italia ai mondiali e quando appunto suonava World All Done di Bob Sinclair, appena ascoltata su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Niente, oh, ancora devo trovare una persona che oggi totalmente si dedica alla nulla facenza. Buongiorno.
1: Buongiorno Xenia.
0: Ciao.
1: Eccomi qua.
0: Eccolo qua.
1: Sabato e domenica di riposo, come sempre. E ho lavato da poco la macchina.
0: E non vale.
1: Bella pulita e niente, faccio altri due giretti, compreso
0: impegni.
1: Spesa.
0: Ecco, vedi?
1: E poi vado verso casa e inizio a cucinare, a preparare il pranzetto.
0: Niente, oh.
1: Sabato tranquillo e domenica chissà.
0: Siamo sempre.
1: Va bene? Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Da Mirko.
0: Ciao Mirko. Siamo sempre iperproduttivi però. Mai che una giornata totalmente di nulla.
2: Xenia, Matteo. Io sto lavorando.
0: Ecco qua.
2: Sto consegnando i pacchi.
0: Perfetto.
2: Mi tocca oggi e pure domani.
0: Olè.
2: Un saluto.
0: Grazie.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Alba, vi ascolto tramite l'app e siete grandi. Grazie Ivan.
1: Sveglia gladiatori!
2: Ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
3: Sì, ho partecipato a una festa di divorzio.
2: No,
3: sì, l'ha fatta un mio amico.
2: E come è andata?
3: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato. Poi quando è arrivato la torta, è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
2: Certo.
3: E la teneva in mano e dava una fetta per uno. No, però te la teneva in mano.
2: Perché
3: la torta
2: ce l'aveva in mano?
3: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare

0: rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Summer! Summer! Summer's here!
6: La tua estate, la tua musica,
7: la tua musica.
6: Dimensione Suono Roma.

0: nuova di Calvin Harris, Satisfy, su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon sabato, buone faccende, soprattutto buon lavoro. A quanto pare gli ascoltatori di Dimensione Sonora Roma si danno tutti da fare, e c'è anche qualcuno che dice fortunati quelli che sono a casa, ma io ancora devo trovarli però.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Un saluto.
0: Ciao
1: a tutti quanti, sì, quelli fortunati che stanno a casa.
0: Ma chi sono? Non
1: oggi
0: si palesano.
1: Servizio 6, 14.

0: 14. Si lavora. 14. Dai, buona giornata.
1: Che la carica in questa giornata lavorativa ce la mettiamo noi come il resto dei giorni, d'altronde. Pronto?
2: Ciao Xenia, ciao. Da Emanuele.
1: Ui,
2: da
1: che carica? Jacopo.
2: Da Grotta Ferrata. Ma quale riposo? No. Mo sta a fare una partita.
1: Ecco.
2: Poi lavoro. Sì. Dopo si parte per Montefiascone perché domani altro giornata di tornei dei bambini di calcio. Non ci si riposa mai qua, sempre a 3000. Saluta, Iaie.
3: Ciao!
1: E chi è il vostro fornitore ufficiale di energia?
4: Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. È di 3 arresti ed oltre 1,5 chili di droga sequestrate il bilancio degli ultimi interventi della polizia sul litorale romano. I reati contestati agli indagati spaziano dalla detenzione di droga ai fini di spaccio alla rapina impropria. Sono stati rinviati a giudizio i 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, il giornalista morto a luglio del 2023. L'autopsia chiesta dai familiari accertò l'assenza del tumore al cervello per il quale era stato sottoposto a terapie e la presenza di un'endocardite infettiva mai diagnosticata. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Malagrotta, è stato siglato un protocollo con la regione per la rigenerazione dell'area. Nel quartiere romano sono ancora presenti oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti. Ora si cercano soluzioni per chi vive nell'area. Lo sport, il tennis, Roland Garros, Cobol in finale, Arnaldi si ritira per un virus. Domani il tennista romano sfida Zverev che ha battuto Mensik in 4-7 e 3 ore di gioco. Calcio, la Serie A ha sorteggiato il campionato 2026-27 al via il 22 agosto, si parte con Roma-Fiorentina, Bologna-Lazio e Frosinone-Juve, il primo derby capitolino previsto a dicembre. Intanto i giallorossi sorridono per il mercato mentre i tifosi biancocelesti continueranno con lo sciopero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: 11 ed un minuto.
5: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: sul web e anche sui nostri profili social una versione di questa canzone acustica in cui si percepisce proprio tutto il valore, la anche sofferenza nel cantare questa canzone. Teddy Swims tra l'altro ha una voce incredibile e si può sentire veramente tutto, cioè ti arriva ogni nota, ogni emozione, ogni sensazione. Anche rifare una canzone in versione acustica un po' più intima ed è davvero molto bello. Ma è possibile vederlo in giro sul web, anche sui nostri social, il canale di Dimensione Suono Roma ed RDS. Arriva Milky Chance con Stolen Dance adesso.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Chance con Stolen Dance su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Prepara lo smartphone che tra poco si gioca.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.

0: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Gioca e vinci. Con Dimensione Suono Roma.
3: L'avevo spoilerato e quindi ci sarà già qualcuno con lo smartphone alla mano. Se non l'avete fatto, prendetelo subito, perché sto per regalare due ingressi per andare all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Summer Fest 2026 dal 13 giugno. Torna a Roma infatti il Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Prendi lo smartphone, gioca con me adesso, in questo momento al 393 0119 119. Bisogna scrivere la parola auditorium, quindi semplicissimo, basta scrivere auditorium, inviare il messaggio al 393 0119 119 e dopo incrociare le dita. Potrebbe essere, no, il tuo momento, la tua giornata per provare a portare a casa due ingressi. Quindi vai con i messaggi, vai con auditorium al 393 0119 119. Buona fortuna.
4: Game on.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole. Oltre un secolo di storia, uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: Awake Tonight su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sabato 6 giugno 11:31 in questo momento c'è chi propone spaghettino con telline a friggene. Tra l'altro lo spaghetto alle vongole e frutti di mare in realtà è una delle mie cose preferite. Buongiorno cara, un abbraccio forte da Stoccarda. Ecco, c'è chi a friggene, chi invece ci ascolta da Stoccarda. Un buon weekend a tutti, grazie di cuore per la compagnia che mi fate. Voi siete la mia Italia in Germania. Giampaolo da Stoccarda. Che meraviglia, ecco, questi sono i messaggi che ci riempiono il cuore, no? È anche un modo per portare la propria città, i propri affetti in un altro luogo, magari che ci ha portati lontani per, credo, una questione di lavoro, caro Giampaolo, ma questo è il mio piacere, poter stare insieme anche a chilometri e chilometri di distanza. Dunque, c'è qualcuno, come dicevo, che ha parlato già di pranzo, di un bello spaghetto alle vongole e frutti di mare, ma noi tra poco parliamo di colazione cara, anzi carissima.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: impatta, lo sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora, dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: E bentornati in casa di Dimensione Suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
3: Oh. No, donna, diceva grazie, graziella e grazie a... vabbè, a quella.
2: Francesca?
4: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motor Roma!
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Novità!
1: Novità!
2: E anche in questo sabato ci avviciniamo al momento polemichetta, e quanto mi piace, avrò bisogno del vostro intervento per fare un po' di polemica insieme al 393-0-119-119 tra pochissimo, perché adesso arriva Samurai J con la nuova Flamenco Paranoia.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

l'ascesa di Samurai J con la nuova Flamenco Paranoia su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Un po' di paranoia, sì, per l'aumento dei prezzi negli ultimi anni. In questo caso siamo a Milano ed è arrivata dritta proprio come una lama la polemica di un signore, Massimo Minoliti, il quale ha voluto esternare sui social la sua insoddisfazione in merito ad una colazione fatta a Milano, e ha scritto proprio così: buongiorno, a proposito di prezzi e costo della vita, quanto costa fare colazione in centro a Milano? Invio la foto di uno scontrino relativo alla consumazione di due cappuccini e due brioche in una pasticceria, di cui non fa il nome giustamente, tra Duomo e Cardusio. Io direi che possiamo riportare la questione anche a Roma, perché in centro è più o meno così. Scontrino che ritengo una follia di questa città: un cappuccino 4,50 euro, quindi per due sono 9, brioche farcita 4,50 euro, per due sono altri 9, totale complessivo 18 euro, di cui 1,64 di IVA. Tutto questo per una colazione, quindi brioche e cappuccino per due persone 18 euro, roba che ci fa in pranzo. Cioè, vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti. Questa roba è totalmente fuori scala, i prezzi in alcuni locali del centro, anche qui a Roma.

Piazza del Popolo, per dire, nei bar di Piazza del Popolo. Adesso però in ogni luogo del centro, non voglio dire ogni, perché non si può fare tutta l'erba in fascio, però in molti casi veramente per un caffè, un cappuccino si spende davvero tanto. E allora io non sono qui soltanto per sapere cosa ne pensate, quindi la polemica in merito ad una colazione che è venuta a costare 18 euro nel centro di Milano, e noi non ci distacchiamo tanto da questa situazione, ma anche di sapere se ci sono commercianti, titolari di bar, locali, ristoranti, se c'è una soluzione. Il numero per interagire con noi, con la diretta, per dire la propria, possibilmente con messaggi audio WhatsApp, è il 393 0 119 119. Perché va bene sì la polemica, buttare fuori anche un pizzico di frustrazione e confrontarsi perché fa bene, ma se c'è la soluzione

polemica, che poi polemica non è, ma è semplicemente uno scambio di opinioni. E come dicevo, se c'è qualcuno che ha un bar in centro, un locale, ci può spiegare da cosa derivano questi prezzi lievitati?

0: pensate in merito. Pronto?
1: Ciao Xenia, ciao. Buon sabato a tutti. Allora, a me è successo qualche tempo fa a Frati, e ho acquistato all'interno di una pizzeria, ho visto c'erano del bel pane, sì. Ho acquistato un pezzo, poi quando mi hanno dato lo scontrino gli ho detto mi fa piacere ti metto il pane. E un'altra cosa, sì, è vero, ultimamente l'aumento dei prezzi c'è stato e c'è stato, quanto è vero che loro devono comunque spendere i soldi per le macchinette e tutto quanto. Certo, a 9 euro a Roma te fai un bel aperitivo.
0: Non è sempre detto, perché ci sono luoghi in cui effettivamente una colazione tipo ti costa un bel po'. Io capisco anche il panorama, però a volte non è tutto.

0: Mengoni, tutti i miei ricordi su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale della canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.

ancora aperta, lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia da oggi il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono. Sarebbe specializzato in truffe

0: agli anziani e alle fasce deboli. Un 50enne siciliano arrestato grazie alla prontezza di spirito di un prete del Riminese e dei carabinieri di Coriano, che hanno chiuso un'indagine lampo coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Il 50enne avrebbe alle spalle procedimenti per almeno 8 truffe. Tutto ha avuto inizio con la telefonata di un sedicente prelato di Roma interessato ad aiutare a pagare l'affitto per un giovane padre senza lavoro con 2 figli a carico. Siamo allo sport, il tennis, Roland Garros, Cobolli in finale, Arnaldi si ritira per un virus, domani il romano sfiderà Zverev che ha battuto Mensik in 4-7, 3 ore di gioco. Il calcio, la Serie A ha sorteggiato il campionato 2026-27 al via il 22 agosto, si parte con Roma-Fiorentina, Bologna-Lazio, Frosinone-Juve, il primo derby previsto a dicembre, i giallorossi sorridono per il mercato mentre i tifosi biancocelesti continueranno con lo sciopero del tifo. La MotoGP, Gran Premio di Ungheria, Pecco Bagnaia su Ducati e Luca Marini su Honda si qualificano per il Q2 nel Gran Premio valido per il Mondiale di MotoGP. Il Festival di Sanremo, De Martino annuncia le date del festival che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. È mezzogiorno.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Sabato 6 giugno, mezzogiorno e un minuto.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, sto per regalare lo zaino ad uno solo di voi lì fuori che prontamente giocherà con me adesso al 393 0 119 119. Ci tengo a dire che lo zaino non è in vendita, non è non lo si può avere in nessun altro modo se non giocando adesso, ed è uno zaino davvero molto bello realizzato dai nostri esperti per voi, uno zaino comodo, elegante e performante. Dunque, io sto per fare una domanda, tre possibili risposte, chiaramente tra queste solo una è quella giusta e a te toccherà inviarla al 393 0 119 119. Sarà Roma la città scelta per ospitare una grandiosa celebrazione per Vasco Rossi nel 2027. Cosa verrà celebrato? 50 anni di carriera, 1 milione di dischi venduti, essere l'artista italiano con più concerti all'attivo. 393 0 119 119. Nel 2027 Vasco Rossi sarà qui a Roma per celebrare un traguardo importantissimo. Quale? 50 anni di carriera, 1 milione di dischi venduti, essere l'artista italiano con più concerti all'attivo. 393 0 119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi è Giulia. Ciao Giulia, benvenuta.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene nel traffico.
2: Ah, tutto bene nel traffico. Diciamo tutto bene, dai. Oggi giornata off?

0: No, assolutamente sto lavorando. Ma però benissimo. Lavoro presto in macchina.
1: Olè, viva! Però domani riuscirai a riposarti un po'? Oppure
0: anche domani.
1: Neanche domani. Ti stringo forte, mia cara Giulia. Guarda, ti sono vicina con tutto il cuore. Però una gioia ce l'abbiamo, perché ti sei aggiudicata lo zaino di Dimensione Sono Roma rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con Vasco Rossi. Sei fan?
0: Sì.
1: Sì, perfetto. Allora, Vasco Rossi ha da poco annunciato che sarà Roma la città ad ospitarlo per una grande celebrazione che ha a che fare con insomma la sua vita musicale. Per cosa? 50 anni di carriera, sì. 1 milione di dischi, oppure per essere l'artista italiano con più concerti all'attivo?
0: Per i
1: 50 anni di carriera. Esatto, aspetta che ti faccio un applauso, eh? Eccolo. È arrivato. 50 anni di carriera che ha deciso di celebrare qui a Roma e sarà con molta probabilità il Circo Massimo ad ospitarlo. Grazie Giulia, vuoi salutare qualcuno?
0: Grazie a voi. No,
1: posso. Nessuno, basta, sto bene così, andate tutti.
0: Saluto il traffico.
1: Saluto il traffico, baci e abbracci al traffico di Roma. Buon sabato e buona domenica con Dimensione Sono Roma. Ciao Giulia, ciao.
2: I love Roma. I love Roma.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5 540 grammi, 4,49 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

1992, questa appena ritrovata su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Poco fa, con Giulia, che si è aggiudicata lo zaino di Dimensione Sono Roma, abbiamo affrontato la questione del traffico, perché mi ha detto: va tutto bene, ma sono bloccata nel traffico. Nella norma qui a Roma succede una volta sì e l'altra pure, e spesso, devo dire, ahimè, succede anche per la sosta selvaggia, delle persone che pensano di non disturbare il traffico cittadino e parcheggiano in seconda fila come se fosse normale, oppure lasciano l'auto in posti impensabili, impedendo il normale scorrimento del traffico. E questo è successo qualche giorno fa: si è bloccato traffico in tilt praticamente per un bus fermo da un'auto in sosta selvaggia, ma a salvare la popolazione intera e quindi a liberare il traffico non i vigili e la polizia locale in questo caso, ma un gruppo di turisti che con il buono e sano fai da te hanno pensato di sollevare in gruppo un'auto sistemata in sosta selvaggia e far passare il bus che era appunto osteggiato da quest'auto. E si vede proprio il video di questi turisti che spostano di peso l'auto in sosta, e la scena è stata catturata da tanti curiosi che in quel momento si trovavano in strada. Tutto è bene quel che finisce bene, anche con un ringraziamento e un doveroso applauso ai turisti che si sono immolati per noi.

0: liberazione dopo la fine di un amore magari tossico, in questo caso canzone estiva Annalisa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Auguri a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che in questo momento stanno festeggiando un evento, è tempo di comunioni, matrimoni, addio al celibato e al nubilato. Tra poco parliamo di un matrimonio che sta facendo discutere tanto, che è quello tra Dua Lipa e Calum Turner, ma che ha dei sviluppi e ne parliamo tra pochissimo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Dimensione Suono Roma.

puntata d'oggi su Dimensione Suono Roma e, come dicevo poco fa, sarà proprio Roma la città prescelta per ospitare la grandiosa celebrazione dei 50 anni di carriera di Vasco Rossi. Il comandante in persona in questi giorni ha rotto gli indugi attraverso un annuncio sul suo profilo social, sul suo profilo Instagram, in realtà svelando che sarà la capitale ad aprire le porte per nella primavera del 2027 per dare vita a quello che è stato ribattezzato il Giubileo di Vasco. Cioè, già il nome è una bomba incredibile. Una scelta dal forte valore simbolico per celebrare una storia artistica infinita, quella di Vasco, una carriera incredibile, piena di successi e anche qualche caduta, ma il comandante si è sempre rialzato ed ha sempre risposto all'appello di tutti i suoi fan. Io però ci trovo una sorta di battibecco, ma questo è un'opinione mia, perché fino a qualche tempo fa si parlava di una, tra virgolette, benevola guerra tra Ultimo, che è

una celebrazione immensa, che è appunto il Giubileo di Vasco. Il piano delle celebrazioni messe in atto dallo staff di Vasco Rossi non si limiterà a un semplice tour, ma a quanto pare assumerà i contorni di una vera e propria festa nazionale della musica. Le prime indiscrezioni, quello che è trapelato, parlano di un percorso emozionale e culturale fatto di incontri, ricordi, grandissime emozioni, tutto strutturato per accompagnare il pubblico per diversi mesi consecutivi. Quindi non sarà solo one shot, ma un tempo, un viaggio da fare insieme. Il momento più atteso di questa lunghissima maratona rock sarà un raduno oceanico senza precedenti storici, ed è qui che arriva poi il superamento dell'evento legato ad Ultimo, un evento epocale destinato a coinvolgere oltre 500.000 persone contemporaneamente. Wake up.

0: Tempi, John Legend, All of Me, remix di Tiesto su Dimensione Suono Roma, ed andiamo dritti in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buona giornata da Valentina Lorusso. I carabinieri hanno messo fine all'incubo vissuto da una coppia che era stata costretta con violenze e minacce a spacciare droga per conto di un gruppo criminale attivo a Cerveteri e Campo di Mare, provincia di Roma. Al termine delle indagini avviate nel 2025, i militari della sezione della compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà 8 persone, di cui 7 italiani e un cittadino straniero. I reati contestati includono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sequestro di persona, estorsione aggravata e violenza privata. Scale mobili trasformate in trappole di distrazione, corridoi della metropolitana utilizzati come corsie di fuga, hub mobili della droga a ridosso delle stazioni, sono gli escamotage neutralizzati dagli agenti del nucleo polmetro della Polizia di Stato, che negli ultimi giorni hanno arrestato 6 persone gravemente indiziate a diverso titolo dei reati di rapina, furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Notte di fiamme e paura a Fonte Meravigliosa, zona Eura, causa di un incendio di sterpaglie molto vasto tra via del Casale Zola e via Riccardo Forster, che ha lambito le abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile per spegnere il rogo, che potrebbe avere anche natura dolosa. Papa Leone a Madrid, accolto dai sovrani e da Sanchez, gli abusi sessuali del clero sono una ferita ancora aperta, ha detto il Santo Padre, che è stato ricevuto in Spagna dal re Felipe VI, la regina Letizia e il premier spagnolo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: You know what time it is.
0: 13 e 2 minuti.
6: No weapon, I'm back.
1: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: E siamo arrivati al momento del pranzo qui con Dimensione Sonoroma in questo sabato 6 giugno. Adesso

0: al 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Tra poco parliamo del matrimonio che sta facendo discutere di più negli ultimi tempi, non solo quello di Taylor Swift ma anche quello di Dua Lipa, che si terrà a Palermo. La città di Palermo chiede un risarcimento danni. Sarà arrivato? Sì, no, te lo racconto tra poco.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Cosa fai questa sera?
2: Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma!
7: Auto usata da Valentino, sì!
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.

Vision di qualche anno fa, 2022, Rosalyn con Snap su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, poco fa ho parlato di un grande cantante che riunisce le masse e che farà il giubileo della vita per i 50 anni, stiamo parlando di Vasco. Allo stesso tempo esistono cantanti internazionali, una a caso, Dua Lipa, che sceglie di sposarsi, quindi celebrare le sue nozze in Italia, precisamente in Sicilia, a Palermo, perché lei è molto legata a quella città, le piace, sulla scia dei Ferragnez ha voluto pensare ad un matrimonio del genere, e questo lo sappiamo, ne abbiamo parlato alla lunga. Quello che però è risultato dalle ultime indiscrezioni è che gli abitanti di Palermo

occhi. Queste sono solo alcune delle frasi che sono state dirette alla cantante. Lei, di tutta risposta, in seguito a queste accuse, proteste, alle limitazioni imposte nel centro storico per i festeggiamenti che hanno a che fare con il suo matrimonio, ha previsto un risarcimento economico che supera i 5.000 euro per i residenti e gli esercenti della zona di Piazza Croce dei Vespri, perché le lamentele partono dalla chiusura delle strade, transenne, richiesta di firmare patti di riservatezza. Tutto questo ha scatenato l'ira di alcuni abitanti e lei, di tutta risposta, ha detto: tranquilli, non è che non si fa, perché io il posto, il luogo l'ho scelto. Palermo non sarà di certo il mio salotto, ma io pago, vi risarcisco dai danni che vi causerò durante quella giornata lì.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Dunque, questa questione, la questione del matrimonio di Dua Lipa, che sta suscitando scandalo tra i più, ha a che fare però oggettivamente con la chiusura di alcune strade per mantenere la riservatezza, ed è proprio questo che ha scatenato l'ira di alcuni abitanti, ma soprattutto di coloro che hanno degli esercizi commerciali, perché chiudendo delle strade per 3 giorni io oggettivamente non posso lavorare. Chi mi paga di quella giornata, di quelle giornate di lavoro perse? E allora è da lì che è partito l'accordo. Per compensare i disagi e soprattutto il mancato guadagno delle attività locali, la produzione ha elargito indennizi forfettari che sono superiori a 5.000 euro agli abitanti e ai negozianti direttamente coinvolti. Non si sa se questo avrà accontentato la popolazione e quantomeno coloro che hanno esercizi commerciali, però già è un punto d'incontro tra Dua Lipa e gli abitanti di Palermo.

0: diretta ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Summertime, yeah.
10: Il ritmo della capitale.
11: Il ritmo della tua estate.
12: Turn up your summer.
13: Dimensione, suono, Roma.
14: I had a bad habit.

Alors, à l'hôpital, dimension.

0: come si suol dire, parli del diavolo e spuntano le corna. Abbiamo appena parlato di Dua Lipa, ascoltata adesso con Physical, ma ora è il momento di una novità che vede coinvolti due grandi artisti, Martin Garrix ed Ed Sheeran, per Ripiede.
1: Emissione Suono Roma, novità.

0: che si sposa con la musica di Martin Garrix in Repeat It. Ciao ad Eleonora Scaiola.
1: Ciao Xenia, ciao a tutti. Che noi ci sposiamo.
2: Sì, ormai si sposano tutti.
1: Sì, il nostro ormai
2: si sposano tutti.
1: È vero, ragazzi, augurissimi. A chi è in procinto di, a chi l'ha già fatto da poco, perché insomma questa è stagione, giugno in particolar modo, e settembre
2: si vola.
1: Sì, sì, un saluto anche a chi si sposerà ad agosto, perché conosco qualche...
2: Soprattutto agli invitati di coloro che si sposeranno ad agosto. Quella ragazzi, è tragica, quella è veramente tragica.
1: Peccato, perché agosto è un mese bellissimo, peccato per il tempo.
2: Esatto, peccato anche per l'abbigliamento maschile, forse è quello.
1: Bisogna fare tipo gli saudi svedesi, capito? Tutti esatto, con l'asciugamanino e via.
2: Vuoi dimagrire? Sposati il 20
1: in una sauna, perché no, perché no?
2: Allora,
1: dicevamo, scusami, sì.
2: No, figurati, a volte il lavoro, seppur pesante, può essere una valvola di sfogo per uscire dai problemi di casa, quindi che sia anche un lavoro pesante, ma quantomeno ti fa dedicare ad un'altra cosa accantoni un po' il pensiero di
1: certo, sono d'accordo.
2: Se mai dovesse essere che invece un po' come funziona con lo smart working, ma che il tuo lavoro si svolge nello stesso luogo dove vivi, dormi, mangi e condividi gli spazi con la stessa persona, come sarebbe per te?
1: Ragazzi, ma come sarebbe anche per te? Tu puoi avere una risposta, perché noi abbiamo fatto tanti anni villaggi, nei villaggi è tutto lì, mangi, bevi, dormi, lavori,
2: stesse
1: sogni,
2: persone, di
1: tutti lì per tanti mesi all'anno, quindi insomma
2: una prova di forza,
1: e non sei mai solo, quindi sei sempre dentro la camera con qualcun altro, quindi c'hai anche in un momento di intimità dove vuoi andare per esempio a deliberare, a mandare un fax, comunque non sei solo.
2: Io ho vissuto cose del tipo una camerata con tutti insieme senza la porta del bagno, tra l'altro.
1: Welcome to Puglia.
2: Però noi andiamo in un luogo in Alaska in cui la quasi totalità della popolazione abita all'interno di questa Tower Condominium.
1: Ok.
2: È un complesso multifunzionale di 14 piani in cui, oltre agli appartamenti, quindi alle case dove abitano le persone, sono disponibili anche tutti i servizi di una vera città. Loro lavorano, dormono, vivono, comprano nello stesso stabile.
1: Nello stesso building.
2: Paura.
1: C'è un po' di... mi è venuta un po' di claustrofobia in questo momento.
2: Difficile.
1: Ma sì, vabbè, questo bisognerebbe aprire un discorso lunghissimo, ma forse tra poco, dai! Suono Roma! Yeah!

0: Bosa Magnetic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque ci è venuta un po' d'ansia per questo per questa tower building in Alaska, esatto, per questo building dove se devi andare in posta basta andare al primo piano, se devi risolvere dei problemi con il carrozziere vai al secondo, vai a dormire al 14°.
1: Io dicevo, per noi magari, per tanti di noi è impensabile, per tanti altri invece è una cosa assolutamente una comodissima. Sì, non penso, non ti devi mai muovere da casa, non lo so, io impazzirei, penso. Anch'io. Una settimana lì dentro mi trovate senza capelli, però
0: magari loro vivono meglio, chi lo sa.
1: Sì, poi non so in Alaska, in quale parte dell'Alaska, però immagino le temperature
0: siano
1: va bene. Senti, dove vai adesso?
0: Io adesso vado al Foro Italico, vi aspetto tutti a partire dalle 17 per il World Taekwondo Roma Grand Prix.
1: Oh yes, ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. 1.300.000 euro a tanto ammontano gli investimenti effettuati da Roma Capitale per i cancelli di Castel Porziano e presentati questa mattina in un sopralluogo effettuato dal sindaco di Roma Gualtieri, dall'assessore alle politiche abitative Tobia Zevi e dal presidente del decimo municipio Mario Falconi. Un lavoro veramente intenso, spiega Gualtieri, un investimento paragonabile a uno dei famosi grandi interventi del Giubileo. Alcol venduto fino a tarda notte e altre irregolarità riscontrate negli ultimi mesi, per questo il bar di via Ascoli Piceno al Pigneto dovrà restare chiuso 10 giorni. Motivi di ordine pubblico, a deciderlo è stato il questore Massucci dopo l'ennesimo controllo dei poliziotti del commissariato di Porta Maggiore che ieri hanno chiuso il locale. Papa Leone nel suo primo discorso in Spagna davanti alle autorità e alla società civile, nel solco della sua prima enciclica Magnifica Humanitas, ha messo in guardia anche sull'intelligenza artificiale. Nel primo giorno di viaggio in Spagna, questa sera dalle 20, presiderà la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima a Madrid. Lo sport, la Formula 1, riscatto di Kimi Antonelli nelle terze prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, valido per il mondiale, e dopo un venerdì di studio il giovane pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nella mattinata di oggi, precedendo le due Ferrari. Vasco Rossi a Roma nel 2027, mega concerto, Tor Vergata o Circo Massimo, le location possibili. Via social la conferma che sarà proprio Roma ad ospitare la festa con oltre 500.000 persone per celebrare i 50 anni di carriera del rocker. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 14 in punto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Una Roma in fermento, grandi feste, grandi eventi anche. Abbiamo menzionato quello dove sta per andare Xenia, il World Taekwondo Grand Prix al Foro Italico. Anzi, se siete in zona, in giro, raggiungetela. Io sono qui con voi in diretta su Dimensione Suono Roma, Eleonora Scaiola, fino alle 18, come sempre, questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo con la musica. Questa è Sia di

che vergogna. Va bene amici, dove siete? Come state? Con chi state trascorrendo questo weekend di giugno mentre ascoltate Dimensione Suono Roma? Fatemelo sapere al 393 0119 119. Aggiornatemi sui vostri spostamenti. Io tra poco invece vi parlo di una città sempre più divertimento friendly. Quale? La nostra.

Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora un buon sabato da Eleonora Scaiola insieme su Dimensione Suono Roma al 393 0119 119. Sono già arrivati i vostri messaggi, i vostri vocali, mi state aggiornando sui programmi di questo bel weekend insieme, tra poco ne parliamo. Prima stavamo dicendo, parlavamo di una città sempre più divertimento friendly, è proprio la nostra capitale, sì, parliamo di un numero importante di eventi e concerti, spettacoli per la maggior parte completamente gratuiti, come direbbe una romana vera, in tutti i pizzi della città, ci sono veramente ovunque, in ogni angolo della nostra capitale. Quando c'è qualcosa che non funziona lo diciamo, ma altrettanto dobbiamo riconoscere che noi abitanti di Roma siamo fortunati, perché piano piano da qualche anno a questa parte stiamo rivoluzionando un po' il modo di concepire il divertimento, quindi non più esclusivo e a pagamento ma in grande e aperto a tutti. Basti pensare a quanti concerti, festival, spettacoli ci ha offerto Roma nel 2025 e continua a fare anche oggi, tra cinema all'aperto, festival nei parchi, musei a un euro, concerti sotto le stelle, insomma davvero chi più ne ha più ne metta. Infatti a tal proposito, tra poco ne menzioniamo alcuni che abbiamo a stretto giro per tutti coloro che magari non vanno al mare ma che per mille motivi decidono di rimanere proprio qui in città.

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Le abbiamo chiamate prima, adesso sono lì in attesa, fuori dalla porta, pronte ad entrare. Ma chi? Beh, ovviamente le quattro hit senza pausa, la nostra For You, primo brano di Samurai J, è Ossessione.

0: 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: un'informazione, mi scusi, una curiosità. Come mai ha lasciato il suo vecchio posto di lavoro? Questo fa, purtroppo non andavo d'accordo col padrone. Bene, bene, capisco. Ma che lavoro faceva? Il marito.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

questa canzone. Pensate, lo stavo raccontando nel fuori onda nei villaggi tanti anni fa. Il sabato era giornata di arrivi e di partenze, dunque ci si incontrava la sera in teatro per presentare tutto lo staff e il programma d'animazione che poi avrebbe accompagnato gli ospiti durante tutto il soggiorno, la vacanza, e noi venivamo presentati uno ad uno. Nel 2017, per salire sul palco, avevo scelto proprio questa canzone dei giornalisti, Riccione, e ogni volta che la sento mi torna alla memoria dei ricordi meravigliosi, incredibile. Comunque, come ognuno di noi ha una canzone di riferimento, no? Una che in passato magari ha caratterizzato un'estate, un momento, una persona, perché no, in particolare. Quindi ogni volta che la si riascolta, e niente, quella roba lì, quei ricordi riaffiorano la memoria. Ma come sono romantica, ragazzi, ma io mi devo calmare. Allora, detto questo, avevo anticipato così un po' che avremmo parlato di grandi eventi gratuiti in città, soprattutto a partire da domani. Tra poco vi svelo i nomi.

che movimenteranno la nostra capitale da qui e per tutta l'estate. Iniziamo subito menzionando Roma in Musica dal 7 al 13 giugno, direzione artistica di Daniele Silvestri, che per i pochissimi che non lo conoscono, ma la vedo dura perché tra l'altro è romanissimo, l'artista di Salirò, che meraviglia di questo giardino. È proprio lui, esatto, il nostro Daniele Silvestri, mica male, anche perché l'idea alla base è quella di portare la musica fuori dai luoghi canonici, quindi farla arrivare negli spazi pubblici, nei quartieri, nelle piazze. È un evento diffuso, quindi non ci sarà un luogo preciso, saranno coinvolti 15 municipi con performance, concerti, incontri, talk, attività completamente gratuite, lo ripetiamo, per tutti i partecipanti. Domani 7 giugno ci sarà l'inaugurazione di Roma in Musica con questa grande parata che partirà da Piazza Mastai e arriverà a Piazza Navona, che diventerà un po' una sorta di quartier generale della manifestazione, e si chiuderà il 13 a Parco Schuster con una grande jam session dove tra i grandissimi ospiti ci sarà ovviamente anche il signor Daniele Silvestri. Il programma completo potete trovarlo sul sito ufficiale di Roma Capitale.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che do

0: Lo dico, questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la prima ora insieme.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina. Lorusso, è prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno fino al 3 luglio. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. 8 persone denunciate questa mattina dai carabinieri di Civitavecchia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, sequestro di persona, estorsione aggravata e violenza privata. La banda, attiva nella frazione di Campo di Mare Cerveteri, aveva terrorizzato una coppia sottoponendola ad una serie di violenze fisiche e psicologiche. Due di loro, in particolare il capobanda, detenuto in carcere, continuava a controllare la gestione del narcotraffico e la punizione da infliggere ai due. Un massiccio dispositivo di controllo del territorio attuato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri del quartiere Porta Portese, focalizzato sulla prevenzione e sul contrasto alla criminalità e al degrado urbano. L'operazione si è conclusa con un bilancio di 6 persone arrestate, 9 denunciate, decine di sanzioni. Nel corso delle attività i carabinieri hanno arrestato 4 persone in flagranza di reato. Una ferita ancora aperta. Papa Leone, sul volo che lo ha portato in Spagna, ha risposto ad una domanda sugli abusi sessuali nella Chiesa e ha confermato che incontrerà alcune vittime di preti pedofili. A ricevere il Papa in Spagna il re Felipe VI, la regina Letizia e il premier spagnolo. Il pontefice ha parlato anche di calcio e ha detto: ai mondiali tiferò per gli Stati Uniti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 di un minuto.
2: Now. Subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4, 4, 4.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For for you. For for you.
0: Dimensione Suono Roma.
2: You make me feel alive again.

Voglio ricordarti una cosa che a noi alla Family Dimensione Sono Roma sta molto a cuore, ovvero dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non costa nulla davvero. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan.

0: Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma!
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate.

0: Hyundai Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Gioca e vinci, con Dimensione Suono Roma.
3: Avevamo detto di preparare gli smartphone, siamo pronti perché io qui ho in palio ben due ingressi per il Summerfest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summerfest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, tra i più importanti protagonisti della musica italiana ed internazionale. Quindi un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summerfest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Come puoi fare per aggiudicarti questi due ingressi? Molto semplice, ti basterà mandare adesso un SMS o WhatsApp al 393 0 119 119 con la parola chiave auditorium. Quindi scrivi adesso auditorium al 393 0 119 119 per provare ad aggiudicarti questi due ingressi per il Summerfest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Si tornerà a giocare anche più tardi, tra le 18 e le 19. Io come sempre nel frattempo incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
4: Game on.
5: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.

0: gli amici di Monopoli al 393 0119 119, con foto di spiagge meravigliose. Domenico e Francesca, ciao ragazzi, ciao a voi. Poi pronto,
1: appena conosciuti, Orazio da Catania.
0: Ciao Orazio,
1: ti mando questo vocale perché ho già scaricato l'app, come hai visto.
0: Molto bene,
1: ti seguiremo alle 18.
0: Bene,
1: niente, ti saluti nuovamente la Sicilia, Catania, il team Cisari,
0: oh,
1: con le tue palestre,
0: no,
1: su Paternò e Ragalma.
0: Salutiamo, salutiamo
1: del catanese.
0: Che
1: viva
0: bello,
1: la Sicilia,
0: ragazzi.
1: Viva tutta l'Italia, viva Roma.
0: Viva sempre ragazzi, la Sicilia, Roma, tutta l'Italia. Poi ancora buon pomeriggio, in viaggio in camper, bellissimo, verso le cascate delle Marmore, Giusi, lei.

0: il ritmo della capitale. Tra poco ascolteremo anche la novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai. Che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
3: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
2: Ma non è vero.
3: Mi chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
2: Se sente, sei finita, tutta, se sente.
4: Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
6: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a solo 3.590€ e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
10: L'energia della tua musica.
11: Pure Energy Music.
10: Dimensione, suono.

0: Gileri, pieni di zucchero, poche settimane dal suo acclamato debutto sul prestigioso palco del Coachella, il re indiscusso della dance tedesca e internazionale Robin Schulz torna con il suo nuovissimo singolo insieme a Barbs. Si chiama Better Times.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

artistico, una traccia palesemente nata per il club, il tutto coagulato alla perfezione dalla voce magnetica della greco-americana Barbs in questo singolo Better Times. Tra l'altro lei ha questa capacità incredibile di rendere il brano davvero molto intenso, perfetto per accompagnarci in queste calde notte d'estate di cui stiamo già avendo degli assaggi. Io tra l'altro vi vedo dai messaggi, soprattutto dalle foto che mi mandate al 393 0119 119, al mare abbronzatissimi di bianco vestiti, e sì, lo possiamo proprio dire.

Gabbani ci spezza sempre, perché oltre ad un sound palesemente coinvolgente, in particolare in questo caso abbiamo un stile molto funk, riesce sempre però a mettere in scena il contrasto tra apparenza ed autenticità che caratterizza la società in cui viviamo. Quindi ci piace molto Summer Funk, non tengo più di nero ma intanto la balliamo. Detto questo, noi continuiamo a ballare, lo facciamo con Avisì, strizziamo un occhiolino al cielo. Questo è Waiting for Love dal 2015. Dimensione Suono Roma.

0: Attenzione per le ultime.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: Torniamo in redazione da Valentina Lorusso per gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un uomo di 44 anni arrestato nel pomeriggio di ieri dalla questura di Roma al termine di un inseguimento. L'uomo si trovava all'incrocio tra Viale dell'Umanesimo e Via Cristoforo Colombo insieme ad altre due persone a bordo di 3 motoveicoli. Alla vista degli agenti, 3 hanno tentato la fuga, ne è nato un inseguimento durante il quale 2 motociclisti sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il 44enne ha terminato la corsa schiantandosi contro un'auto. Tirpe l'allestimento dei concerti con migliaia di spettatori, troppe vibrazioni che in alcuni casi hanno spinto i residenti a scendere in strada per paura di un terremoto. Accade a Roma, nell'area archeologica del Circo Massimo, messa a dura prova da 5-6 anni di grandi eventi. A denunciare Enrico Barbieri, vicepresidente dell'associazione Amici dell'Aventino. Scomparsa da 2 giorni in Puglia, è stata ritrovata a Roma, zona San Pietro, protagonista una ragazza fragile di 27 anni che si era allontanata da casa il 3 giugno scorso facendo scattare le ricerche. Gli agenti hanno notato la giovane spaventata in stato confusionale. Dopo averla avvicinata sono riusciti a instaurare con lei un rapporto di fiducia. Oltre 200 impianti di illuminazione, quasi 7.000 cavi sotterranei e cablati, 117 telecamere, cartellonistica turistica, cura del verde, delle strade di accesso e delle dune. Una vera rinascita per Castel Porziano, le spiagge libere più grandi della capitale, con un restyling costato al Campidoglio 1.300.000 euro. Papa Leone a Madrid invoca la pace, quella in Iran non è una guerra giusta, in Libano una situazione complessa, spingere per il negoziato in Ucraina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Pochi secondi alle 16. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Incredibile, a me è sempre un miracolo leggere bene l'orologio digitale. Vabbè, ognuno ha i suoi limiti. Ecco, questo è il mio, Eleonora Scaiola, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma fino alle 18. Insieme in questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo con la musica, faccio subito uno spoiler. Preparate gli smartphone perché in quest'ora giocheremo con Ela Broma. Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 98.

0: Yes, l'avevamo detto, siamo pronti a giocare con I Love Roma. Come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato. Come puoi fare per aggiudicartelo? Molto semplice. Io farò una domanda, tre risposte possibili, solo una è quella giusta, e il più veloce o la più veloce che risponderà correttamente al 393 0 119 119 verrà in diretta con me e ovviamente vincerà l'ambito premio. Questa è la domanda, ne abbiamo parlato ad inizio del nostro pomeriggio insieme, quindi se eri connesso o connessa con me sicuramente sarai avvantaggiato, perché l'abbiamo detto. Vado, questa è la question: quale artista romano sarà il direttore artistico di Roma in Musica 2026, quindi l'evento di musica diffuso per la città di Roma? Tre risposte possibili, l'abbiamo detto, solo una è giusta. Risposta numero 1, Daniele Silvestri. Risposta numero 2, Tiziano Ferro. Risposta numero 3, Max Gazzè. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso, per vincere lo zainetto di dimensione Suono Roma. Quale artista romano sarà il direttore artistico di Roma in Musica 2026, l'evento di musica diffuso per la città di Roma? Risposta numero 1, Daniele Silvestri. Risposta 2, Tiziano Ferro. Risposta 3, Max Gazzè. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I Love Roma.
2: I Love Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della

0: oggi. Ciao Rosina.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, dove sei? Dove sei di bello?
1: Io sono a Sezze, in provincia di Latina.
0: Bellissimo, mi stavi raccontando insomma cosa c'è di bello da fare a Sezze, nonostante oggi è insomma giornata di spicciamento casa, giusto?
1: Esatto, sì, sì, sì.
0: Va bene,
1: sì,
0: però
1: per chi lavora, poi il fine settimana si fa questo.
0: È vero, confermo, io stamattina mi è toccato. Va bene, però sei in nostra compagnia, tra le hit più ritmate, sei
1: sì,
0: stata...
1: Sì, sì, non potrei fare a meno di voi perché mi date proprio l'energia per fare tutto.
0: Meno male, e vai con lo spicciamento. Diventa ancora più rapido, è vero, perché tu con tutto
1: esatto,
0: questo ritmo
1: esatto.
0: Per forza di cose. Senti Rosy, tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: quale artista romano sarà il direttore artistico di Roma in Musica 2026, quindi questo evento di musica diffuso per la città di Roma che coinvolge 15 municipi. Daniele Silvestri, Tiziano Ferro, Max Gazzè.
1: Daniele Silvestri.
0: Sali.
1: Il grande, grande Daniele Silvestri, lo adoro.
0: Bellissimo. Senti, ma a chi vuoi dedicare questo zainetto?
1: A me che me sono meritato.
0: A me che l'ho vinto, giusto?
1: Dopo tutta questa fatica qui a casa, guarda, non me lo aspettavo proprio oggi, una bellissima sorpresa.
0: Hai visto? Infatti bisogna sempre provare, perché prima o poi si vince sempre. Giustamente, te lo sei meritato. Noi ti mandiamo un abbraccio enorme, Rosy. Grazie per essere
1: mille,
0: sempre con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi per la compagnia che ci fate, siete stupendi tutti.
0: Grazie Rosy, ti mandiamo un grande abbraccio, alla prossima.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: De Gabri Ponte, Semar per Words su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale insieme fino alle 18 con te, con voi, sempre io. Eleonora Scaiola, tra l'altro salutiamo la nostra amica Rosina che ha giocato e vinto con noi lo zainetto brandizzato. Vi ricordo che ci sarà nuovamente la possibilità di aggiudicarsi l'ambito premio più tardi con Daniele Greco, quindi se avete partecipato ma non avete ancora vinto non vi preoccupate, perché come dico sempre il prossimo fortunato o fortunata potresti proprio essere tu. Adesso fortunati tutti perché c'è lei,
1: All For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
0: Oh yes, siamo pronti a ballare con
1: For You.
0: Proprio lei, la For You 4 Hit senza pausa, la prima è di Bebe Rexha con Faithless, si chiama

18 a chiudere le 4 hit senza pausa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è adesso la hit estiva firmata Serena Brancale, Levante Delia, si chiama Al mio paese. Dimensione Suono.

60 d'oggi, sempre e solo su Dimensione Suono Roma. È il momento di ricordarti una cosa che, come dico sempre, in realtà noi di Dimensione Suono Roma sta molto a cuore, ovvero Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura.

0: cura. A te non costa nulla davvero, a tante famiglie invece con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La Ducarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
3: Ma come la pausa caffè?
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motoroma!
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: Un po' le Get Busy è il classico inno al divertimento, alla spensieratezza, alla cultura dei party. Lui in sostanza ci dice: godetevi questa vita, fatelo al massimo, ballatevi, lasciatevi alle spalle le preoccupazioni quotidiane e lo stress, quindi impegniamoci la vita di cose che ci piacciono. E seppur troppo più facile a dirsi che a farsi, considerando tutte le balorde cose che accadono a tutti noi sempre, è comunque bello che la musica ci ricordi che esiste, no, il tempo per dar voce ai nostri problemi, sì, ma allo stesso tempo trovare spazio per godersi la vita, cercare di mettere da parte, no, tutte le preoccupazioni che possiamo avere. E qui su Dimensione Suono Roma continuiamo a ballare, lo facciamo con i Medusa, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Dimensione Suono Roma.

0: chiunque volesse regalarmi in vacanza. Sono pronta. Allora, questo è anche il brano che chiude la terza ora insieme e ci conduce dritti dritti all'appuntamento con l'informazione.
1: Vota le

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Un buon pomeriggio a Francesco Certo dalla redazione per gli aggiornamenti della capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Incidente mortale la scorsa notte a Monte San Biagio, ha perso la vita un centauro ventenne in viaggio da Fundi a Terracina, che dopo una rovinosa caduta per cause in via di accertamento sarebbe andato a collidere con un'autovettura proveniente dalla direzione opposta condotta da una 24enne. A seguito del violento impatto il giovane è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della locale stazione. Un incendio è divampato ad Ostia all'interno dello stabilimento balneare Oasi in stato di abbandono situato in via Amerigo Vespucci. Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno trovato alcuni giornali in fiamme adagiati su dei materassi, un elemento che porta a non escludere il dolo. L'incendio è stato domato senza particolari conseguenze, non ci sono feriti. Lo stabilimento era stato sequestrato alcune settimane fa dal comune di Roma Capitale. Era caratterizzato da un'eccezionale e spregiudicata pericolosità sociale, capace di imporsi sul territorio con metodologie violente e intimidatorie, inclusi l'uso di armi da fuoco e minacce di efferata brutalità. Il gruppo criminale smantellato dai carabinieri di Civitavecchia, dedito allo spaccio a Cerveteri e Campodimare, è accusato di sequestro di persone, estorsione aggravata e violenza privata. I militari hanno denunciato 8 persone, 7 italiani e uno straniero. Il principale promotore delle attività illecite gestiva lo spaccio con app di messaggistica crittografata, addirittura dal carcere, utilizzando un cellulare dirigeva le operazioni, organizzava le consegne, impartiva ordini ai collaboratori e reclutava nuovi corrieri. In particolare i carabinieri hanno messo fine all'incubo vissuto da una coppia costretta con violenza e minacce a spacciare droga per conto del brutale sodalizio. La coppia incaricata dello stoccaggio dello spaccio era ritenuta responsabile del sequestro da parte dei carabinieri di una partita di cocaina di 400 grammi, generando un presunto debito di oltre 19.000 euro. Il principale indagato, per forzare i pagamenti, era giunto a minacciare di sciogliere la figlia minore della coppia nell'acido e di perpetrare violenze sessuali ai danni della donna davanti agli occhi del compagno. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 17 in punto.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. For
1: you. Ragazzi, ma sono io che faccio fischiare i microfoni? Sono io? Non ho nessun apparecchio tecnologico addosso. Vabbè, allora, sempre insieme per l'ultima ora da vivere.

0: frase fatta a caso: Venezia è bella, ma non ci vivrei. Va bene, amici e amiche, Leonora Scaiola con voi fino alle 18. È già il momento di fare così un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera?
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
5: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2020.

0: Scandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

0: Ancora un buon sabato dalla nostra Scaiola. Un messaggio che tratta un tema che a me sta molto a cuore. Pronto?
1: Oh. Ciao da Walter degli Animalisti Italiani, tutto bene? Un
0: abbraccio. Ciao Walter.
1: Un saluto a tutti i romani che si apprestano ad andare in vacanza e voglio ricordare a tutti che quando andiamo in vacanza dobbiamo portare con noi il nostro amico a quattro zampe.
0: Vero.
1: Perché ormai ci sono centinaia di alberghi, di ristoranti, di B&B, di campeggi che accettano i nostri amici a quattro zampe, siano questi cani o gatti. Animali liberi, ciao dagli Animalisti Italiani, ciao.
0: Ciao, grazie Walter, grazie del messaggio. Tra l'altro grazie soprattutto per averlo ricordato, perché poi d'estate si alza il numero di animali domestici abbandonati e invece no, è un tema che, come dicevo, a me sta molto a cuore. Tra l'altro ho avuto l'onore anche di conoscere gli amici Animalisti Italiani, quindi se proprio non potete portarli con voi, esistono le pensioni, esistono tantissime altre alternative e quindi niente, importante sempre ricordarlo. C'è Olivia Dean.

0: così facile innamorarsi l'estate soprattutto, diciamocelo, e siamo avvantaggiati, no? Le temperature, le pelli abbronzate, non so, e tantissime altre cose ovviamente. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, era il remix tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: il ritmo.
1: Il ritmo
0: della capitale.
1: Della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Ale, tra l'altro il 30 maggio inizierà il tour estivo che la porterà poi nelle location più suggestive d'Italia. L'ascoltiamo adesso con Tu cosa fai questa sera?
1: Dimensione Suono Roma

0: Amore capoeira, no.
1: Quella è un'altra.
0: Ah, quella è un'altra.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera che accoglie delle
0: Greco? Non lo so cosa faccio stasera, forse tutto, uscirò con la scaiola.
1: Ma chi ti...
0: No,
1: assolutamente.
0: Uscita romantica, io a te.
1: Ma io so da fare, non posso, vabbè, se me lo dicevi prima,
0: ma male pure stasera.
1: Organizzavo.
0: Buon pomeriggio
1: a lei.
0: Weekend, io
1: a
0: arrivo
1: lei.
0: dritto dal Foro Italico.
1: Come è andata?
0: Ma che meraviglia.
1: World,
0: che meraviglia.
1: Stava mandando.
0: Tutto è stato bellissimo. Ma domani replichiamo, dalle 13. Vi aspetto tutti al Foro Italico. Passate, ecco, perché vi regalo pure qualcosa.
1: Oh, hai capito? In cambio di del vile denaro. No, è vero, tutto gratuito.
0: I gadgets, la maglietta, il cappellino.
1: Stiamo parlando del World Taekwondo Grand Prix 2026. direi proprio di sì. Ma aspettiamo, ragazzi, proprio al Foro Italico.
0: Adesso c'è Xenia.
1: L'abbiamo detto, infatti, l'abbiamo salutata prima. Prima, io ci sarò lunedì, insomma, comunque tutte queste giornate. Sì, anch'io.
0: È così bello questo evento. Vabbè, come la verso la fine,
1: macchiamo tutto con la mia presenza.
0: Non è vero.
1: E che devo fare? Mi hanno chiamato pure a me.
0: Vabbè.
1: Senti, niente, quindi se ragazzi passate, ma anche se non siete in zona, organizzatevi per passarci a trovare, oltre perché l'evento è qualcosa di incredibile.
0: Sì.
1: È uno degli eventi di Taekwondo più prestigiosi al mondo. E poi dai, ci siamo anche noi, ci sono i regali, gadget.

0: visto la capitale di.
1: Ho visto a Brescia.
0: No, che cosa volevi dire?
1: No, volevo dire che sei. Te l'ho detto anche
0: no, no, perché lui mi parla proprio un secondo prima di entrare in onda. E quindi io mi fa gesti così, io non lo capisco. Dillo a te, che cosa volevi dire?
1: Sei abbronzatissima.
0: Ah, questo volevi dire.
1: Volevo dirti questo.
0: Cioè, tu hai un secondo della diretta, tu mi volevi dire.
1: Lo so.
0: Cioè, va bene, dai, ragazzi.
1: Il tempo
0: signori,
1: è denaro.
0: Signore, Daniele Greco, incredibile. Se non esistessi, dovremmo inventarti. Vabbè, dai.
1: Comunque questi chiarezzi sexy non me la raccontano giusta.
0: Ragazzi, gli occhiali perché non ci vedo più, questa è la verità. Robin Schulz, questa è Sugar.

0: mette il telefono praticamente sul naso. Ma vengo malissimo. Scusa, ma con quale coraggio? Va bene, dai, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io purtroppo ti abbandono, Dani Greco.
1: Ci troviamo stanotte, però, è vero o no?
0: Ebbene sì. Sì, perché qui la tortura non finisce mai. Va bene, ragazzi, buon weekend, buon sabato. Noi ci sentiamo stanotte e poi domani. Ciao.
1: Ciao.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Un buon pomeriggio alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo. Serata di violenza all'Alberone, un colombiano di 26 anni è stato picchiato e accoltellato nel corso di una rissa scoppiata in via Gela. La vittima è stata ricoverata in ospedale, ne avrà per 30 giorni per la frattura del naso e tagli in varie parti del corpo. Indaga la polizia a prendere parte alla zuffa, almeno 8 giovani poi fuggiti, usati anche cocci di bottiglie. Sempre nell'ambito della malamovida, la polizia ha chiuso per 10 giorni il bar di Viascoli Piceno al Pigneto, dove di recente un gruppo di ragazzi aveva intonato cori e canti fascisti. Tra le motivazioni indicate dalla questura anche la presenza di pregiudicati, il verificarsi di risse e aggressioni, oltre alla somministrazione di alcolici fuori orario e carenze igienico-sanitarie. Il provvedimento di sospensione adottato dal questore è stato notificato ieri sera ai titolari dai poliziotti di Porta Maggiore. E di 3 arresti di 2 kg di droga sequestrata, il bilancio degli ultimi interventi della polizia sulla litorale. I poliziotti in particolare sono risaliti ad un appartamento il cui proprietario ha mostrato un mazzo di chiavi che apriva cantine, locali e accessori. All'interno 2 kg tra cocaina e hashish, altra polvere bianca, era a bordo di un veicolo sospetto. Il Teatro delle Vittorie rimane all'interno del pacchetto di vendita degli immobili della RAI, lo afferma Giampaolo Rossi, la D dell'azienda di Stato, intervenendo alla festa dell'innovazione del Foglio. È un teatro degli anni 40 che nasce per la rivista, la RAI lo trasformò in uno studio televisivo, ma non ha assolutamente, dice Rossi, nessun tipo di condizione per poter essere utilizzato dalla televisione contemporanea. La Formula 1 a Monte Carlo, quarta pole in carriera per Antonelli, battuti Verstappen ed Hamilton, quarto Leclerc. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Sono le 18 ed un minuto.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: E buon sabato pomeriggio a tutti, amici, ben ritrovati. Questa dimensione sono Roma. Io sono Zorba.
5: Comunicazione interna, Zorba il Greco alla radio. Grazie.
2: Daniele Greco fino alle 22, come ogni fine settimana che si rispetti. Cominciamo, direi, alla grandissima con un bel singolo estivo di tanti anni fa.
6: Dimensione suono. Rhythmic History. Estate 2001.

Eccoci qua e buon weekend. Dimensione sonora e ritmo della capitale, buon weekend da Daniele Greco, reduce il sottoscritto da un bel pomeriggio di sport in quel del Foro Italico di Roma per il World Taekwondo Grand Prix 2026. No, ringrazio i tanti ascoltatori che ci sono venuti a trovare stamattina nel primo pomeriggio. Sono stato lì fino alle ore 15 e poi in questo momento c'è Xenia, quindi continua seconda parte del pomeriggio con lei, con la musica di Arturo Jeghe Arturi, il nostro DJ, e siamo lì fino a lunedì, quindi completeremo alla grande il quadro per farvi ballare, amici, per dare il giusto ritmo ad un bellissimo evento sportivo con gente che arriva da ogni parte del mondo, America, Asia, ma anche tanti amici italiani del sud. C'è chi arrivava dal Salento, per esempio, anche molti campani, calabresi, siciliani, anche Nord Italia, qualche amico di Milano, insomma, ognuno che porta tante cose buone.

da mangiare i prodotti tipici, no, dei propri territori, e questa, diciamolo, posso dire, è la bellezza di essere italiani. 8 minuti dopo le 6 del pomeriggio, buon weekend. L'ho detto, una cosa importante che non ho ricordato è il nostro numero per essere attivo e presente, per raccontarci come trascorri il tuo fine settimana. Noi siamo qui, 3930 119 119. Loro, Chainsmokers e Coldplay.

0: sempre importante, reciproca, e si vogliono bene, dai. Con la Pesce di Martino era la loro musica leggerissima.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
2: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il tempo si manterrà stabile con cieli sereni e tersi nelle ore serali. E così nella giornata di domenica il bel tempo dominerà la scena meteorologica grazie all'alta pressione che sarà l'assoluta protagonista, garantendo ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima estivo ovunque con valori massimi diurni che sulla capitale arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Sono quattro le hit che ci aspettano, che suonano come ogni ora di fila.

0: viaggiare indietro nel tempo con una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Meno male che ci state voi quando gira male. E tirate su il morale. Grande Daniele Greco. Gianni sempre.
0: Ma noi siamo qui per questo, eh. Grazie Gianni, buon weekend anche a te. Ora J-Lo.

0: Sound del weekend di Dimensione Solo Roma con loro due, David Guetta e Jennifer Lopez.
1: Save me tonight.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
6: Auto usata da Valentino, sì.
7: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
7: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: valentinoautomobili.it.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?

come in una favela. Ritrovata questa bella hit estiva di Takashi Ketra con Giusy Ferreri. Un quarto d'ora alle 7 del sabato sera che continua con Dimensione Solo Roma, con il ritmo della capitale. E amici, quante volte avete pensato, mi ci metto in mezzo anch'io, abbiamo pensato, no, sono a dieta, mi faccio un tristissimo riso in bianco, tante volte, no, invece la scienza pensa, ci dice che in certi casi, sottolineo in certi casi, la carbonara, quella che da tutti è considerata un piatto sgarro del sabato sera, che è preparata però con criterio, potrebbe avere persino meno calorie del classico riso condito con l'olio. Dietro c'è un concetto molto interessante, non conta, dicono, solo cosa mangiamo, ma anche come viene preparato quel piatto. Loro parlano di medicina culinaria, gli esperti, un approccio che unisce nutrizione e tecniche di cucina per rendere i piatti più equilibrati senza però rinunciare al gusto. Per esempio, nella nostra amata carbonara si possono benissimo ridurre alcuni grassi durante la preparazione, mantenendo comunque sapore e cremosità. Ah, grazie scienza, dopo questa io penso che molti amici mangeranno la carbonara molto più felici.

0: sabato, dice.
1: Dilemma.
0: Dimmi, ma Pietro.
1: Stasera mi faccio una carbonara o una matriciana?
0: Io direi vai dritto con bel riso bianco. Parlavamo poco fa, riso bianco, perché sei a dieta, sei a dieta.

0: piace lui proprio. Così va. Giants, tra le hit più ritmate. Buon sabato, amici, state con noi.
1: Torniamo subito con l'informazione dalla capitale.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Siamo in redazione, sentiamo gli aggiornamenti.
2: Bentrovati da Francesco. Certo, sono tre i comuni del Lazio impegnati domani e lunedì nel ballottaggio delle comunali. A Santa Marinella la sfida a sindaco coinvolge Damiano Gasparri per il centrodestra e il civico Alessio Manuelli. Sempre in provincia di Roma, a Genzano, si sfidano Rocco Fabio Papalia del centrodestra unito e Carlo Zuccolotti del centrosinistra unito. Infine, nel Viterbese, a Civita Castellana, il confronto è tra Danilo Corazza, sostenuto dal Partito Democratico, e due liste civiche, Claudio Parrucini, appoggiato da Forza Italia, Lega Italia dei Valori e altre liste civiche. 1.300.000 euro, tanto ammontano gli investimenti effettuati da Roma Capitale per i cancelli di Castelporziano e presentati stamane in un sopralluogo effettuato dal sindaco Gualtieri. Il focus non solo sull'accessibilità delle spiagge, ma anche sull'illuminazione, la cartellonistica e la sicurezza. Scale mobili trasformate in trappole di distrazione, corridoi della metro utilizzati come corsie di fuga e ancora hub mobili della droga a ridosso delle stazioni sono gli escamotage neutralizzati dagli agenti del nucleo Pol Metro della polizia, che negli ultimi giorni hanno arrestato 6 persone indiziate a diverso titolo di rapina, furto e detenzione ai fini di spaccio. Oggi e domani, in occasione del concerto al Circo Massimo di Cesare Cremonini, il viale 21:15, la viabilità subirà alcune variazioni, entrate che sono su via del Circo Massimo, via della Greca, in via del Circo Massimo, viale Aventino, via dei Cerchi, Porta Capena e via dei Cerchi, via di San Teodoro. L'area riservata alle persone con disabilità all'interno dello spazio del concerto è sul lato di via del Circo Massimo. La stazione Circo Massimo della Metro B verrà chiusa dalle 22 a fine servizio, in alternativa sarà possibile utilizzare Piramide e Colosseo. Le ultime corse della metro stanotte partono dai capolini all'1:30, mentre domani le ultime corse alle 23:30. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle ore 19 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
1: Ancora buon sabato 6 di giugno da Daniele Greco, nel primo weekend di questo bel mese. Dai, c'è Giusy che mi aggiorna, sta tornando dal Foro Italico World Taekwondo. C'è un sacco di gente e ha soprattutto i gadgets della radio. Dai, la musica della nostra diretta con Gigi Dag, ripartiamo così.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 99.

Carpenter, entriamo in un'altra ora qui su Dimensione Sonora. Ma ancora ben trovati e buon weekend da Daniele Greco. Tra un po' parliamo di quello che è accaduto qualche giorno fa sulla Napoli-Salerno, l'autostrada, notizia che sta facendo il giro del web, dei social, che fa sorridere ma anche molto riflettere su quanto sia importante

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: Discover new music.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
4: Al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Vediamo quanti siete lì fuori, vediamo chi andranno, soprattutto questi due biglietti che sto per regalare, due ingressi per il Summer Fest 2026 dal 13 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Si torna a Roma, è Roma Summer Fest, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale, un cartellone ricco, ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. E noi ti ci mandiamo a gratis due ingressi con Dimensione su Roma. Scrivi però adesso al nostro numero 3930 119 119 la parola chiave che devi scrivere è auditorium. Scrivi adesso auditorium e vinci due ingressi per il Summer Fest.
1: Game on.
0: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma.

0: Ma Honda, è il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
1: Honda Moto Roma!
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini. Con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Dimensione Suono Roma. Meteo.
4: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio. Il tempo si manterrà stabile con cieli sereni e tersi nelle ore serali. E così nella giornata di domenica il bel tempo dominerà la scena meteorologica grazie all'alta pressione che sarà l'assoluta protagonista, garantendo ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima estivo ovunque con valori massimi diurni che sulla capitale arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti

Dimensione Sonoro e Ritmo della Capitale. No, amici, ci sono notizie che sembrano uscite da una commedia all'italiana, ma sono vere, verissime. Senti questa: suora si distrae e imbocca l'autostrada contro mano. Siamo sulla Napoli-Salerno, è successo qualche ora fa e questa notizia chiaramente ha fatto inevitabilmente il giro del web. Dice: stavo ascoltando il rosario e non me ne sono accorta proprio, è talmente concentrata, poverina, ad ascoltare la radio che non si è accorta, che non si è resa conto di aver imboccato la carreggiata contro mano. Succede, succede, ma cioè non deve succedere, però a lei è successo, ma per fortuna insomma è finita bene. Sorridiamo perché grazie all'intervento di questi due agenti della polizia stradale l'hanno fermata in tempo, quindi senza, non ci sono state conseguenze per nessuno, meno male. Certo poteva finire peggio, e viene anche da sorridere pensando a quanto fosse immersa, no, nell'ascolto, ma certo fa anche riflettere, no, su quanto sia facile distrarsi al volante anche quando si sta facendo qualcosa di assolutamente tranquillo. Voi amici al volante state tranquilli, non fate sciocchezze, guidate piano, fate piano.

0: 1999. Una bella storia del ritmo. All I Really Want. E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione. Suona Roma.
2: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è Marco? Mi hanno appena ricapitato una busta piena di proiettili e dentro c'è una lettera di minaccia in arabo. La madre fa: deficiente, la ricetta del dottore che è supposte.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
9: Your Energy Music.
1: Dimensione Suona Roma. Il ritmo della tua estate.
10: I don't need your words. If you want to say-

0: Sta andando molto bene il suo album nuovo amatore, quello di Samurai J, che è uscito pochi giorni fa, cos'era, il 22 di maggio. Lo sentiamo adesso, Samurai J, il suo singolo estivo, Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

È la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia, si chiamava proprio così. Novità della settimana qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Novità che trovi anche sul nostro sito, in anteprima anche nell'app, quindi scaricala, mi raccomando. Subito David Guetta con

di Elodie e due come le ore che sono trascorse insieme, ma ne abbiamo altre due da vivere in questo sabato sera nel nostro ritmo, il ritmo della capitale. Si torna subito in redazione.

0: energiche per allenarti con noi.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Eccoci in redazione, sentiamo le ultimissime.
4: Buonasera da Francesco Certo, un 26enne colombiano rimasto ferito durante una lite tra giovani ieri sera in via Gela, siamo all'Appio Tuscolano. Sul posto la polizia dopo una segnalazione dei residenti. Gli agenti hanno trovato il ragazzo a terra che non ha fornito indicazioni utili, mentre tutti gli altri partecipanti alla rissa si erano già dileguati. Per i rilievi è intervenuta anche la scientifica che ha raccolto tracce di sangue e bottiglie rotte. Il 26enne è stato portato in ospedale con fratture al naso e ferite alle braccia, per lui prognosi di 30 giorni. E sempre nell'ambito della malamovida, la polizia ha chiuso per 10 giorni il bar Al Pigneto di Viasco di Piceno, dove di recente un gruppo di ragazzi aveva intonato cori e canti fascisti. Tra le motivazioni indicate dalla questura anche la presenza di soggetti pregiudicati e il verificarsi di risse e aggressioni, oltre alla somministrazione di alcolici fuori orario e carenze igienico-sanitarie. Scomparsa da 2 giorni in Puglia, è stata ritrovata a Roma, a San Pietro, dalla polizia locale. Protagonista una ragazza fragile di 27 anni che si era allontanata da casa il 3 giugno scorso facendo scattare le ricerche. Gli agenti dell'unità di sicurezza pubblica emergenziale l'hanno notata spaventata e in stato confusionale e dopo averla avvicinata hanno instaurato con lei un rapporto di fiducia. Definito il cronoprogramma degli interventi di diserbo, sfalcio e decoro urbano in programma nel mese di giugno, le operazioni andranno completate entro fine giugno. ANAS ha già avviato dal 3 le attività di sfalcio lungo via Aurelia e via Flaminia, dal 15 interverrà anche su via Casilina, via Tiberina e via Braccianese. Il 15 giugno previsti interventi di pulizia e rimozione delle scritte al muro torto nell'area del Verano. Entro il mese saranno interessate anche Ostiense, Roma Fiumicino, Salaria, Appia e le altre consolari. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Qualche secondo alle 20. Rhythmic
5: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Del sabato sera 6.

26 giugno. Buona serata da Daniele Greco, grazie anche alla redazione per i preziosi aggiornamenti dalla capitale, non solo con Francesco Certo. Io sono pronto a riportarti subito indietro nel tempo. Ripartiamo sempre con una hit che arriva dal passato, in questo caso questa qui, ricordi?

0: Weekend, Dimensione Solo Roma. Buona serata, amici.
1: Hola, Danielito. Com'era Polignano a mare?
0: Bella assai. Sì, ascoltatori curiosi, devo dire. Sì, sono stato qualche giorno in settimana nella splendida Puglia e ho mangiato da Dio. Non solo, vabbè, poi matrimoni. Sapete, matrimoni del sud, come sono? Sicuramente abbiamo tutti l'immagine, la scena del film di Checco Zalone, che era una che bella giornata, se non sbaglio, che fermano praticamente era il battesimo, non era il matrimonio, è vero, vabbè, fermano veramente un paese, un comune, e lo sapete, sono così, sono gente di cuore al sud, lo sappiamo. No, a proposito, ci sono ascoltatori che ci ascoltano da lì, dalla Puglia, vedi, Francesco, che mi ha mandato anche uno scatto da Gallipoli, Lusalento, che bello il tramonto salentino, lusole, com'è, lusole, lumare, luviento. Dimensione.

0: fuoco su Dimensione Suona Roma.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e

0: Grandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata agli

0: passione che sarà l'assoluta protagonista, garantendo ampi spazi assolati con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Clima estivo ovunque con valori massimi diurni che sulla capitale arriveranno a toccare i 30 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Pronti a ripartire, c'è la nostra musica. 4 hit di fila, senza nessuna pausa, quindi

0: Focus alla Playa. Quale non si sa, potrebbe essere Fregene, Maccarese, Ostia Beach. L'importante è che si arrivi, si butti sulla sabbia. Ah, ombrellone, via. Vamos alla Playa, tornati indietro nel 99.
1: Con questa bella storia del ritmo.

0: bella questa, quella degli Shouse, bel coro anche. All I Need It's Love Tonight, si chiama così, Love Tonight. Saluto Mirko che sta tornando da una partita di calciotto. Allora c'è qualcuno che ancora gioca a calcio, meno male, torniamo subito.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: furbetti con J Balvin, la loro Ritmo qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Adesso linea a lui, l'uomo del salottino.
1: Il ritmo della capitale, Dimensione Suono Roma.
2: Radio Dance, Radio Dance Chart. Come
3: on. C'è la prima classifica di giugno e se ancora non siamo ufficialmente entrati in quella che è la stagione estiva caliente, è comunque un po' la colonna sonora di quella che sarà l'estate club e delle vacanze che verranno. Scopriamo come hanno suonato di più le radio a livello di hit dance nell'ultima settimana. Siamo in un clima estremamente stabile con soli piccoli spostamenti, non ci sono grossissime novità che vanno così a sconvolgere la classifica. E vi segnalo alla 10 stabili Kunz e Boys Noize con Getaway, ma sono stabili anche Zerbe e Rita Ora alla 9 con If It's Not

siamo a Forse Amore, un dubbio che abbiamo avuto nella vita più o meno tutti. Questa volta Zero ha abbandonato il filone afro e si è lasciato trasportare più da una collaborazione pop dance con un grande nome, Rita Ora. Altri due nomi che hanno collaborato per la prima volta con successo e che va avanti da mesi, successo di Save Me Tonight, sono Jennifer Lopez e David Guetta, stabili alla 8, mentre alla 7 scende di uno Loco Loco, del DJ producer americano di origini guatemalteche, e stiamo parlando proprio di un bravo produttore che ha lavorato con Running Zone World. Alla 6 invece sale di uno Repeat It di Martin Garrix con Ed Sheeran.

cosa al momento giusto. Ed Sheeran ha raccontato proprio sul suo profilo: io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat It 12 anni dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca però lui era nel pieno del lancio dell'album e per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Si vede che doveva essere questo appunto il momento giusto. Scende di 1 e va alla 5 questa settimana Magnetic degli scandinavi The Bauza. Anche alla 4 c'è una discesa da segnalare ed è quella di Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait.

0: Questa settimana ad occupare la terza posizione ci sono gli olandesi Another con 54 Ultra, un capolavoro di Talk to You. Adesso però vediamo come siamo messi nella zona quella più alta della classifica. Si sfidano e non è la prima volta, nemmeno la seconda, due regine della scena pop dance da anni, una più longeva, l'altra più fresca, cioè a livello di carriera. Lady Gaga con Runaway insieme a Doechii e Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Vediamo com'è andata questa volta.
1: Radio Dance Chart.

circa un mesetto neanche l'uscita del suo album, e sarà un album spaziale. L'ha detto lei. Spaziale l'ho aggiunto io per enfatizzare un po' l'uscita. Sarà comunque una grande attesa e un grande successo sicuramente. Quello di Madonna. Intanto riascoltata Girl Gone Wild, Dimensione Sono Roma.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Ultimo aggiornamento di oggi con le news, quindi in linea Francesco Certo.
2: Buonasera da Francesco Certo. Incidente mortale la scorsa notte a Monte San Biagio, a perdere la vita un ventenne centauro in viaggio da Fondi a Terracina e che dopo una rovinosa caduta per cause in via di accertamento sarebbe andato a collidere con un'autovettura proveniente dalla direzione opposta guidata da una 24enne. A seguito del violento impatto il giovane è morto sul colpo, supposto i carabinieri della locale stazione. Un incendio è divampato ad Ostia all'interno dello stabilimento balneare Oasi in stato di abbandono, situato in via Amerigo Vespucci. I vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento hanno rintracciato alcuni giornali in fiamme adagiati su dei materassi, un elemento che porta a non escludere l'ipotesi del dolo. Non ci sono stati feriti. Lo stabilimento era stato sequestrato alcune settimane fa dal comune di Roma Capitale. Movida violenta, la polizia ha chiuso per 10 giorni il bar di via Ascoli Piceno al Pigneto, dove di recente un gruppo di ragazzi aveva intonato cori e canti fascisti. Sono 3 i comuni del Lazio impegnati domani e lunedì nel ballottaggio delle comunali a Santa Marinella, sfida tra Gasparri del centrodestra e il civico Alessio Manuelli. A Genzano, sfida fra Rocco Papalia del centrodestra Unito e Carlo Zoccolotti del centrosinistra Unito. A Civita Castellana si vota tra Danilo Corazza, PD, e 2 liste civiche. Claudio Parrocini è appoggiato da Forza Italia, Lega, Italia dei Valori e altre liste civiche. Dalla Flaminia alla Braccianese, dalla panoramica alla Tiberina, passando per la tangenziale, sono solo alcune delle principali

0: stradali che nel mese di giugno saranno interessate dagli interventi di diserbo, sfalcio e decoro urbano. Le operazioni saranno completate entro fine mese. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know
1: what time it is. Sono le 21 in punto.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: E allora dai, proseguiamo questo bel sabato sera d'inizio giugno con il giusto ritmo, il nostro.
4: Con le fughe che iniziano, inizia il sabato sera.
1: Sì.
4: The Saturday Night, sono a Roma.
1: Sì, ci siamo. Sono Daniele Greco, ciao, insieme fino alle 22, vamos!
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History. Estate 2000.

Nel nostro sabato sera, buona serata a tutti. Ancora da Daniele Greco, ben ritrovati qui su Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale. 21 e 13 minuti di questo primo weekend di giugno, il mese più colorato di tutti. E buon sabato sera a te che magari hai acceso la radio soltanto adesso. Io sono Dani Greco. Weekend che finalmente sta entrando nel vivo. Saluto i tanti amici che sicuramente sono in macchina, magari di ritorno da una giornatina al mare, oppure stanno andando a cena fuori. Magari illustrateci il menù della serata. Menù sgarro, ovviamente. Dai, e grazie per averci scelto.

0: Il gioco che fanno negli appartamenti sudcoreani. Rosé e Bruno Mars.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera?
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
4: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motoroma!
6: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.

Substitution. Stiamo ancora ascoltando il sabato sera di Dimensione Sonorova, quando all'appello degli amici in macchina che stanno uscendo hanno risposto Flavio ed Andrea, che saluto, stanno andando in un localino in quel di Roma Nord, Ponte Milvio, e hanno aggiunto: troveremo parcheggio? Bella domanda, amici miei, di sabato sera a quest'ora. Ci vuole solo un bel colpo di fortuna.

0: Spinti energici dei Cappella. You got to let the music. Belli questi viaggetti che facciamo, che ti facciamo fare noi di Dimensione Suono Roma, riportandoti indietro nel tempo, qui nel 94, con questa Rhythmic History.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
5: Il 7 giugno, NEMI celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia.

0: Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: Loro sono due amici, oltre che due grandi artisti, una hit questa che hanno iniziato a scrivere ben 12 anni fa, è sempre rimasta lì, chiusa nelle cassette, adesso finalmente in realtà. Parliamo di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran. Questa.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

versione su Roma con Martin Garrix, Ed Sheeran, Marine. Repeat it. Attenzione amici, perché stiamo per giocare con I Love Roma. Sta arrivando. Io lo percepisco nell'aria, nell'etere, il suo arrivo. Come si gioca? Bisogna rispondere velocissimamente per primi alla domandina che faremo su Roma. Una bella domanda stasera, guarda. Stasera ci siamo superati.

0: love Roma. I love Roma.
1: Pronto? Ci sei? Adesso veniamo da te, ti rendiamo protagonista. Dovrai essere il più veloce come sempre nel rispondere a questa domandina nel gioco, nel game ufficiale di Dimensione su Roma, questo qui I Love Roma, in cui regaliamo chiaramente il nostro zaino. Dai, accade oggi, a me piacciono gli accade oggi, ci piacciono. 6 giugno di 93 anni fa veniva inaugurato il primo drive-in nel New Jersey, il primo cinema all'aperto della storia. Il drive-in, c'è presente? Quello dove andavi a pomeriggiare, dai, ci siamo capiti. Invece a Roma quando? In quale anno aprì il primo drive-in d'Italia proprio qui nella capitale? Era conosciuto, pensa, come Metro Drive-In, si trovava sulla Colombo. Era il più grande d'Europa con una capienza di ben 750 auto. L'anno, buttati, due le opzioni, 1947 o 1957. Vogliamo sapere? Scrivi adesso la risposta esatta, 393 0119 119, l'anno dell'apertura, proprio il primissimo drive-in romano, che poi è il primo drive-in d'Italia. Era, secondo te, il 1947 o il 1957?
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma,
1: eccola qua, Erika da Ostia Beach.
2: Weekend, aye!
1: anche la finale. Allora, Erika da Ostia, Erika qua K, ovviamente K.
2: Sì, con la K.
1: Mi piace, con la K. Che fai di bello stasera? Raccontami, cuentamelo.
2: Allora, sono uscita.

0: così, per accompagnare mio figlio che usciva.
1: Ah, ok, ragazzi.
0: Quindi mi è capitato
1: c'ha?
0: Per caso.
1: Ah, quanti, sì. Quanto c'ha tuo figlio?
0: Quasi 18.
1: E dice quasi 18, quindi si esce sabato sera in apprensione dei genitori, immagino, eh?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, dai, facciamolo uscire almeno sabato sera,
0: dai. Sì, sì.
1: Senti, sarà contento sicuramente perché la mamma ha vinto lo zaino. Oh,
0: sì.
1: Brava Erika, con la
0: cappa.
1: Sì, in questi tempi sì. Giochiamo con Accadde Oggi, 6 giugno di 93 anni fa, veniva inaugurato nel New Jersey. Ci sei stata nel New Jersey?
0: No.
1: Il primo cinema all'aperto della storia, il famoso drive-in. Tu c'hai qualche ricordo del drive-in, mi dicevi?
0: Sì, sì, sì, io ci andavo.
1: Ai drive-in.
0: Mi è capitato un paio di volte, sì, sì.
1: E che ti ricordi in particolare?
0: Vabbè, era bello perché stavi lì in macchina, mega schermo.
1: La pomiciata c'è stata
0: all'aperto.
1: Detto tra me e te, c'è stata la pomiciata.
0: Tra me e te proprio,
1: C'è stata.
0: Vabbè, c'è nessuno che ci ascolta.
1: Non indaghiamo, no, non c'è nessuno. Non indaghiamo, magari c'è il marito, lasciamo. Allora, dimmi piuttosto, quando aprì, in quale anno il primo drive-in romano?
0: 1957,
1: proprio il 30 agosto del 57, sulla Colombo, vicino da te, zona Casalpalocco, il più grande d'Europa, una capienza di ben 750 auto, che per l'epoca, insomma, mica era poco,
0: Quindi, no, assolutamente.
1: Va bene, Erika, con la K hai vinto il nostro zaino.
0: Sono
1: dai, Erika.
0: Super felice, questo è il secondo.
1: Super weekend dai a te, buona domenica, buon sabato
0: grazie,
1: sera.
0: Grazie.
1: Bene. Ciao.
0: Grazie.
1: Un bel
0: ciao.
1: Ciao. Dimensione suono.

detto, ma vabbè, dai, è sabato sera, ci può stare, ci può stare. Ci sentiamo domani, anzi ci vediamo domani, se sarai dei nostri, al Foro Italico dall'una ti aspetto, fino alle 3 saremo insieme, un po' di gadgets, musica, divertimento, tanto ritmo, e passeremo insieme il pomeriggio lì per il World Taekwondo, e poi dalle 18 ci sentiamo on air.

0: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buon sabato sera a tutti con Lorenzo Palma, dopo Daniele Greco l'appuntamento adesso con Rhythmic History Extended Version, cioè praticamente il meglio delle Rhythmic History che ascoltiamo quotidianamente con dei plus. Tra poco di lei, il progetto di The Blaze è diventato famoso per il remix di Deep Dish dal 95. Apriamo subito con il 1997.

0: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: In arrivo Boris Lugo.

Rush per dare quel piglio più house alle sequenze di Rhythmic History Extended Version dal 1996, beh, capolavoro dei Deep Swing in the Music, che recentemente ha avuto anche una versione nuova tra le tante uscite nell'arco degli anni.

centro Destination Unknown di Crystal Waters, ma anche Calabria proprio di Gaudino. Partiamo con 883 1994 nella notte, la versione classica la conosciamo, e qui c'era anche Confusion, che è stato il primo singolo di Morelle, che si è occupato proprio di realizzare il remix.

0: con te.
1: E bentornati in casa di Dimensione Suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
2: Oh. No, donna, diceva grazie, Graziella, grazie a... vabbè, a quella.
1: Francesca?
3: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici.

0: semplice degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Andiamo a farci un giro a Berlino, perché la voce che accompagnava Ida Tura durante il 1995 era quella di Billy Ray Martin, che conosciamo anche per Your Loving Guns. Un pezzo di Earth, Wind and Fire del 78 nella versione dei Black Box Fantasy del 1990. Ripartiamo dal 1992 con AW, Please Don't Go.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Ancora buon sabato sera a tutti. Weekend di Dimensione Suono Roma. Fra poco anche con i mixati di Arturo, JK e Arturi. In arrivo Joe Tivanelli e quindi il progetto JT Company di Wetty, Venga Boys. Apriamo con la scena un po' elettro, quindi un po' della techno hip hop dei Technotronic del 1990. Pump of the Jam.
7: Rhythmic History.
5: Rhythmic History
7: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Adesso. Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: suono. Arturo, Jake e Arturi, come ogni sabato sera dopo Rhythmic History, mixati di Special Party, quindi tutte le hit che abbiamo già sentito e assaporato durante la settimana in versione mixata, quindi colonna sonora anche del weekend, che ci permette di risentire un pezzo del 1996 nella versione remix 2026 di Feel My Body, Franco Moiraghi con Nausicaa, uno dei miei pezzi in assoluto preferiti. Ritornano anche gli olandesi Another nella prossima sequenza con Talk To You, il remix. Sentiremo John Summit, Dio di con Early May e quindi Closure, Deep Swing in the Music la nuova versione, Bad Bunny apre invece la sequenza. Dopo un'occhiata tra le altre cose alle domande più diffuse sul web, cosa si chiede di Bad Bunny, cioè tipo chi è la fidanzata di Bad Bunny, attualmente non è legato perché la gente è interessata a sapere se è uscita fuori qualche storiella al momento, in maniera ufficiale non ci sono relazioni, in passato però sappiamo che ha avuto una relazione storica di ben 5 anni con la designer influencer Gabriella Berlingeri, e una storia anche molto mediatica con la Kendall Jenner. Intanto noi ripartiamo proprio da lui, la hit che apre la sequenza mixata di Special Party a quel suono latino club che si chiama Caffè con Ron.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Ford.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: Roberti,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: lui ad animare proprio il sabato sera di Dimensione Suono Roma, ritornerà a farlo nel prossimo weekend, ma comunque potete recuperare in qualsiasi momento proprio il mixato di quello che avete sentito in podcast, quindi sull'app o sul sito di Dimensione Suono Roma. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo domani mattina come ogni domenica molto presto, già a partire dalle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Make History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale anche tonight fino alle 3. E come sempre, ormai lo sapete, noi iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo. Questa volta c'è il 1994, inno di quell'anno, la Bush, Sweet Dreams.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Inizia la nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora ciao a tutti, ciao a tutte dalla Scagliola. Come sempre iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo. Era il 1998 quando per la prima volta ascoltavamo in radio Musti, Orange Juicy.
0: Music History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

ufficialmente prosegue questo viaggio meraviglioso che facciamo insieme avanti e indietro nel tempo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ci sono anche J-Lo con David Guetta, questa è Save Me.

0: 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
1: This is the capital rhythm.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.